Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: dimenticare.
1: Prima di entrare in casa,

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Music Box. Music Box.
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 6 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci

0: Sono le 7:01.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Si apre una settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Oggi stanno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà il fratello della vittima Marco Poggi ed Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara il 13 agosto 2007 perché avrebbe rifiutato un suo approccio sessuale. Gli interrogatori anticipano la chiusura dell'inchiesta. Non è detto che Sempio risponderà ai PM, anche perché al momento non è in mano quasi nessuna delle molte carte raccolte in oltre un anno di accertamenti. La sua posizione resta però complicata. Tensione alle stelle Hormuz, dove è scattata l'operazione Project Freedom annunciata da Trump per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Due mercantili battenti bandiera USA sono transitati con successo, dice il CENTCOM. Ma Teheran smentisce e annuncia a sua volta di aver sparato missili contro cacciatorpedinieri statunitensi. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione, mentre gli Emirati denunciano attacchi iraniani contro un sito petrolifero. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nel frattempo il presidente Zelensky a sua volta ha dichiarato un cessate il fuoco dalla mezzanotte di oggi. L'esercito russo intanto ha lanciato un attacco missilistico contro l'insediamento di Merefa nella regione di Kharkiv, uccidendo 4 persone e ferendone altre 16. Inflazione che sale, una crisi energetica di cui non si vede la fine. L'Eurogruppo è tornato a ospitare un dibattito acceso come non lo si vedeva da tempo. In questo quadro il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento ha segnalato come opzione quella di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la deroga al patto di stabilità. Giorgetti ha detto anche di essere interessato a discutere misure selettive per l'incremento delle entrate. In quest'ottica si parla di una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, come suggerito dall'Italia e da altri 4 stati membri. Attimi di terrore a Lipsia in Germania, dove un'auto si è lanciata sulla folla nel centro della città causando 2 morti e diversi feriti. Il conducente è stato arrestato poco dopo mentre si trovava ancora al volante dell'auto. Secondo la Bild si tratterebbe di un tedesco di 33 anni già noto alle forze dell'ordine, che al momento dell'arresto avrebbe mostrato segni di instabilità mentale. Calcio, la Roma non sbaglia e sfruttando i pareggi di Como Juventus si riporta in scia Champions, riaprendo scenari che appena una settimana fa sembravano chiusi. I giallorossi battono 4-0 la Fiorentina all'Olimpico e salgono a 64 punti, a 3 lunghezze dal Milan terzo in classifica e a 1 soltanto dalla Juventus quarta, oltre ad aver superato il Como. Per il basket, Achille Polonara ha annunciato il ritiro. Il cestista azzurro lascia a 34 anni dopo che nel giugno dello scorso anno gli era stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta, curata a Bologna e a Valencia. È tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 5 maggio 2026 è il 125esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.01 e tramonta alle 20.13. I santi del giorno sono Sant'Angelo da Gerusalemme, Sant'Irene da Lecce e Santa Tosca. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 maggio del 1860 parte la spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi da Quarto di Genova su due piroscafi, il Piemonte e il Lombardo. Nel 1862 il Parlamento approva la legge numero 604 che istituisce il Servizio Nazionale delle Regie Poste. Nasce così il Servizio Postale Nazionale. Nel 1910 nasce Confindustria, la Confederazione Generale dell'Industria Italiana. Nel 1946 nasce, da un'idea del giornalista sportivo Massimo Della Pergola, la prima schedina della Sisal, progenitrice del Totocalcio, un rito del fine settimana degli italiani per oltre mezzo secolo. Nel 1961 Alan Shepard diventa il primo americano a viaggiare nello spazio, compirà un volo spaziale di meno di 15 minuti, percorrendo meno di un'orbita completa della Terra. Il 5 maggio del 1998 viene ricordato per la tragedia di Sarno. Un'enorme marea di fango spazza via i comuni campani di Sarno, Siano, 15, Bracigliano e San Felice a Cancello, provocando la morte di 160 persone. E nel 2023 l'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia la fine della pandemia di Covid-19. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 maggio del 2002 la Juventus vince il 26esimo scudetto, ottenuto con un sorpasso all'ultima giornata ai danni dell'Inter. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 maggio del 1965 Mina è prima in classifica con Un anno d'amore. Nel 1990 Toto Cutugno vince a Zagabria l'Eurovision Song Contest con Insieme. E nel 1999 Anastasia pubblica I'm More Love, considerato uno dei più grandi brani dance pop di tutti i tempi. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Karl Marx, nato il 5 maggio 1818 a Treviri e scomparso a Londra il 14 marzo 1883. Pensatore storico tra i più influenti del Novecento, fu il principale teorico del materialismo storico e del comunismo. Compie oggi 68 anni Serse Cosmi, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tecnico della Salernitana. Spegne 55 candeline il conduttore televisivo, conduttore radiofonico, wedding planner italiano Enzo Miccio. Ne spegne 45 il cantante britannico Craig David. Buon compleanno ad Adele, la cantautrice britannica compie 38 anni. Ne compie 25 il cantautore italiano Olly. E 23 candeline sulla torta del tennista spagnolo Carlos Alcaraz. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 maggio 1821 di Napoleone Bonaparte. L'imperatore francese morì in esilio sull'isola britannica di Sant'Elena. Alessandro Manzoni gli dedicherà lode il 5 maggio. Nel 2000 ci lasciava invece Gino Bartali. Insieme a Fausto Coppi è stato uno dei più grandi campioni dello sport italiano, simbolo del ciclismo nel dopoguerra. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che con la legna promessa non si scalda il forno.

0: Music Box.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma, dove Anna Magnani viene celebrata con una mostra che mette in dialogo l'eredità della sua arte cinematografica e il linguaggio dell'arte urbana. Un progetto espositivo che rende omaggio ad un'icona senza tempo, simbolo di bellezza autentica, intensità e libertà espressiva. 15 artisti internazionali

0: di street art sono stati chiamati a confrontarsi con l'immagine di Anna Magnani, ognuno con il proprio linguaggio e la propria interpretazione del personaggio, esplorandone la bellezza, la passione, il dolore e l'autenticità che hanno caratterizzato la vita e la carriera di questa grande attrice. Ogni opera è un omaggio a un aspetto diverso della sua personalità, che ha sempre cercato di vivere senza compromessi dentro e fuori la scena. Annamo, la street art incontra Anna Magnani a Roma presso il Margutta fino al 10 maggio. Ci spostiamo a Milano, che celebra la neve nelle sue infinite forme. Diventa qui una lente attraverso cui leggere i cambiamenti del nostro tempo e le culture che l'hanno attraversata. Il percorso presenta oltre 150 opere e oggetti tra etnografia, testimonianze scientifiche, dipinti, fotografie, video e installazioni contemporanee, articolati in un viaggio che va dalla geometria dei cristalli di neve all'immaginario artistico europeo e giapponese, fino agli impatti del cambiamento climatico e dell'overtourism montano. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni artistiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legati allo sciamanesimo. Il senso della neve al MUDEC di Milano fino al 28 giugno. E ora Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck, un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e nello stesso tempo a tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, di personaggi, di suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il tempo della La La di Luciana Littizzetto. L'autrice ci racconta un tempo nella vita di ogni donna friabile e vivo, e lo attraversa con leggerezza e ironia. Una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, in amore la passione sarà alle stelle oggi, rendendo la giornata indimenticabile per chi è in coppia. I single potrebbero vivere un'avventura intrigante. Nel lavoro il vostro carisma vi aiuterà a conquistare il supporto dei colleghi. Toro, per chi è in coppia è il momento ideale per rafforzare il legame con il partner. I single potrebbero incontrare qualcuno di speciale in un contesto inaspettato. Nel lavoro la vostra determinazione vi porterà a superare gli ostacoli. Gemelli, le stelle vi incoraggiano a dedicarvi alle persone care e a coltivare i vostri interessi. Nel lavoro la vostra creatività sarà apprezzata e potrebbe aprire nuove porte. Cancro, le stelle vi suggeriscono di prendervi del tempo per voi e di valutare le vostre priorità. In amore è il momento di chiarire eventuali malintesi, mentre nel lavoro la vostra precisione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per il successo. Leone, le stelle vi invitano a mantenere la calma di fronte alle sfide, perché saprete affrontarle con razionalità e perseveranza. In amore il dialogo sarà la chiave per superare piccole incomprensioni. Vergine, le stelle vi incoraggiano a non trascurare i vostri bisogni mentre cercate di aiutare chi vi circonda. Nel lavoro un approccio diplomatico vi aiuterà a risolvere una situazione delicata. Bilancia, in amore un dialogo aperto rafforzerà i legami esistenti. Al lavoro la vostra determinazione impressionerà. Pianificate qualche fuga dalla routine. Scorpione, una giornata di piccole gioie e conferme nei legami personali. Un buon momento per concentrarsi su progetti a lungo termine. In amore, meglio evitare gelosie inutili. Sagittario, nel lavoro gestite con delicatezza situazioni potenzialmente complesse. In amore è il momento di chiarire eventuali dubbi, quindi parlate e chiedete a cuore aperto. Capricorno, in amore passione e magnanimità guideranno il passo. Questa è la giornata giusta per mostrare la vostra generosità. Concedetevi anche una giornata di sano relax. Acquario, la meticolosità porterà a risultati entusiasmanti oggi. Al lavoro pianificate accuratamente ogni passo. In amore, non dimenticate quanto siano importanti i piccoli gesti. Pesci, giornata densa di emozioni da gestire con tatto. In amore, trasparenza e fiducia saranno essenziali, mentre in ambito lavorativo una situazione richiederà la vostra ferma decisione. Oggi vi saluto con le parole di Khalil Gibran. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alta tensione Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Trump smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Intanto la missione di Rubio a Roma dal 6 all'8 maggio si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Confermata l'udienza di giovedì da Papa Leone, il segretario di Stato americano proverà a ricucire rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump.
1: Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nel frattempo il presidente Zelensky ha a sua volta dichiarato un cessate il fuoco dalla mezzanotte di oggi. L'esercito russo intanto ha lanciato un attacco missilistico contro l'insediamento di Merefa nella regione di Kharkiv, uccidendo 4 persone e ferendone altre 16.
2: Inflazione che sale, una crisi energetica di cui non si vede la fine. L'Eurogruppo è tornato a ospitare un dibattito acceso come non lo si vedeva da tempo. In questo quadro il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento ha segnalato come opzione quella di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la deroga al patto di stabilità. Giorgetti ha detto anche di essere interessato a discutere misure selettive per l'incremento delle entrate. In quest'ottica si parla di una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, come suggerito dall'Italia e da altri 4 stati membri.
1: Si apre una settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Gerlasco. Oggi saranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come persone informate sui fatti. Domani invece toccherà al fratello della vittima, Marco Poggi, e ad Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Gli interrogatori anticipano la chiusura dell'inchiesta. Non è detto che Sempio risponderà ai PM, anche perché al momento non ha in mano quasi nessuna delle molte carte raccolte in oltre un anno di accertamenti. La sua posizione resta però complicata.
2: Giornata contro la pedofilia e pedopornografia. Nel 2025 a livello globale è stato registrato un aumento di abusi rivolti ai più piccoli, con un incremento del 450% rispetto all'anno precedente, un record storico di contenuti di abuso individuati online, in una crescita esponenziale di video di intelligenza artificiale di abuso su minori in un anno e la conferma della grave vulnerabilità delle bambine. Lo afferma Save the Children in occasione della giornata nazionale dedicata che ricorre oggi.
1: Calcio, la Roma non sbaglia e sfruttando i pareggi di Como Juventus si riporta in scia Champions, riaprendo scenari che appena una settimana fa sembravano chiusi. I giallorossi battono 4-0 la Fiorentina all'Olimpico e salgono a 64 punti, a 3 lunghezze dal Milan, terzo in classifica, e a una soltanto dalla Juventus, quarta, oltre ad aver superato il Como.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Il 5 maggio arriva con nuvole più compatte, un cielo che si fa più serio e una luce che filtra appena. L'aria rimane mite, stabile e qualche goccia può affacciarsi qua e là, senza mai trasformarsi in un vero peggioramento. La giornata resta morbida, più contemplativa che dinamica, con un'atmosfera che trattiene l'umidità e un vento leggero che passa quasi inosservato. Le nuvole diventano più compatte, l'atmosfera si fa più umida e qualche goccia può affacciarsi qua e là, senza mai trasformarsi in un vero peggioramento.

0: & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Music Box. Lavori in vista sul ponte di Pont-Suaz tra Aosta e Charvenceau. Per permettere lo spostamento della condotta del metano e l'avvio del cantiere di manutenzione, da lunedì 4 a sabato 30 maggio la viabilità sulla regionale 18 cambierà. Senso unico alternato di notte e la domenica, mentre da lunedì al sabato flussi invertiti tra mattina e pomeriggio per favorire i pendolari. Garantito sempre il passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni. L'intervento prepara il successivo cantiere strutturale sul ponte.
1: Il 30 aprile è stata presentata in Regione Exe 2026 l'esercitazione annuale di protezione civile dedicata ai giovani. Dal 12 al 18 maggio Aosta ospiterà attività, simulazioni e momenti formativi che coinvolgeranno studenti, volontari e i gruppi giovanili di protezione civile, vigili del fuoco e Croce Rossa. Il presidente Testolini e i vertici del sistema hanno illustrato obiettivi e programma di una settimana pensata per far crescere competenze e cultura della sicurezza.
0: Sono stati consegnati il 21 aprile gli attestati del corso per manutentore del verde, al termine delle 180 ore di formazione teorica e pratica previste dalla normativa. Il percorso, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e organizzato dal CNOS con la Regione, abilita a operare professionalmente nella gestione del verde pubblico e privato.

Let me go. Un giorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Fragile tregua in Medio Oriente vacilla mentre gli USA continuano a usare la forza per tentare di riaprire al transito lo stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha rifiutato la proposta del presidente Trump di collaborare all'operazione ribattezzata Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Basrachi è un progetto morto e insiste sui colloqui che stanno facendo progressi. Secondo Trump, invece, l'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Prosegue anche la via diplomatica. Gli Stati Uniti e diversi paesi arabi del Golfo stanno preparando una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU che condanna l'Iran per i blocchi nello stretto di Hormuz.
2: Almeno 4 persone sono morte in un attacco russo lanciato nella notte con missili e droni contro la regione di Poltava nell'Ucraina centrale. Altre 31 persone sono rimaste ferite nel bombardamento che ha preso di mira infrastrutture industriali e ha lasciato circa 3.500 utenze senza gas. Russia ed Ucraina hanno dichiarato intanto unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi.
3: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Oggi invece davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle Stefania e Paola Cappa. Sempre domani i magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, così come Sempio.
2: Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, 41 anni, ucciso a Torre a Mare sul lungomare sud di Bari il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, 42 anni, ritenuto esponente del clan Strisciuglio, ucciso il 19 aprile scorso in una discoteca di Bisceglie, entrambi a colpi d'arma da fuoco. Sono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate nell'ambito delle indagini, ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati, ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi di sangue. L'operazione è stata condotta da carabinieri e polizia, coordinati dalla DDA di Bari.
3: Una forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale ha ucciso almeno 21 persone e ne ha ferite 61. Più di 480 persone sono state inviate sul posto per condurre le operazioni di ricerca e soccorso. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di fare tutto il possibile per curare feriti, cercare dispersi e chiamare responsabili a rendere conto. I fatti si sono verificati a Luoyang, zona in cui si produce circa il 60% dei fuochi d'artificio venduti in Cina e il 70% delle esportazioni.
2: Calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata di Serie A. Sorride solo la Roma, che batte 4-0 la Fiorentina all'Olimpico e recupera terreno su tutti, superando in particolare il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno con i 3 punti dopo il pari del Como col Napoli, l'1-1 della Juventus contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

leggevo i giornali anche oggi e vedo insomma tutta una serie di notizie legate alla giustizia, legate al turismo, legate anche a una certa criminalità. In questo caso una 25enne arrestata perché aveva 260 dosi di cocaina in casa. Beh, notizia pesantuccia questa, no? Per una realtà piccola comunque come Aosta. Si parla ovviamente della situazione Testolin, dell'affair Testolin potremmo dire, di cosa succede adesso, del fatto che oggi pomeriggio c'è un consiglio regionale importante per vari motivi. Primo perché hanno l'obbligo adesso i consiglieri ovviamente di prendere atto della situazione, secondo perché c'è una certa curiosità nel sapere, nel capire chi lo presiderà, non il consiglio, perché c'è già il presidente del consiglio, ma chi sarà il presidente di giunta, diciamo, chi si siederà al posto di Testolini in questo atteso momento, questo incontro istituzionale delle 15 di oggi. Quindi è tutto un po' da capire, la giornata di oggi è tutto un po' da decifrare, diciamo, però è una giornata importante, una giornata storica, è una situazione nuova, difficile anche da leggere. Ieri ce l'ha spiegato bene Alessandro Mano quanto è complicato, no? Quanto è difficile, siamo di fronte un po' a un inedito anche istituzionale, una cosa piuttosto nuova. Ora ci si chiede, ma se Testolin fa ricorso, come sembrerebbe, e viene sospesa la sua decadenza, nel periodo di sospensione della decadenza lui può firmare leggi che poi saranno validi anche nel caso in cui il ricorso verrà respinto? Cioè è tutta una situazione un po' da decifrare, un po' da capire, che non so in quanti sinceramente abbiano capito, ma anche ai massimi livelli, vi dico, anche ai piani più alti, quindi figuriamoci noi.

0: sono per i pavoni.
1: E appunto no, Marina non è affatto lui.
2: No, i pavoni no, vi prego.
1: I pavoni rimanessero lì. Ci sono soprattutto gli animalisti. Si può convivere con i pavoni tranquillamente, dicono.
2: C'è questo paese invaso dai pavoni, l'Italia, non so neanche dove sia, sinceramente. La Marina, Punta Marina, dovrebbe essere. E sono 10 giorni che la RAI manda le telecamere.
1: Sono spostare.
3: Visto che è un animale.
2: Intervistare la popolazione.
3: Spostare, cioè. Se tu lo sposti, fai danno.
1: Sì. E i danni nostri, dicono i cittadini, oltre a quelli materiali.
2: Quelle
1: quelli...
2: basi sotto da Apocalisse.
4: Guarda come canta. Chi, inoltre, chi si è affezionato a loro,
2: pavone, sì,
4: ormai non lo sentono più.
2: Certo,
1: per gli animalisti ci vuole solo un po' di pazienza.
4: Canto loro, sì, è nel periodo dell'amore.
2: Vabbè, sì, fanno questo suono.
1: In effetti sono particolarmente rumorosi per via di impulsi amorosi.
3: Vabbè. Solo questo mese e mezzo.
2: Come tutti gli animali.
3: Che richiama la femmina, apre la coda per farsi notare.
2: Sì, sappiamo.
3: E questo periodo si accoppiano.
4: Quelli che
2: vabbè, mi sembra una situazione abbastanza incredibile. Però dov'è Punta Marina? Fammi cercare, aspetta, vediamo un po'. Punta Marina, perché io racconto tutti i giorni, riporto tutti i giorni di questa cosa. Dovrebbe essere vicino a Ravenna, frazione del comune di Ravenna, quindi siamo sulla riviera romagnola, benissimo. E hanno i pavoni che li hanno invasi. Vabbè, ma non sono notizie, mi rendo conto, così pressanti nella giornata di oggi, di questo 5 maggio, che diciamo calcisticamente mi fa pensare a cose belle, ma non è il periodo giusto, credo, per ricordarle, non sarebbe assolutamente appropriato. Stavo cercando di capirci qualcosa, credo come me molti altri, di Jenna, del processo Jenna, no? Questo infinito, possiamo dirlo, ormai processo, io non so neanche più quanti anni siano che va avanti, ora cerchiamo di ricostruire il tutto. Dovrebbe essere addirittura, i fatti risalgono al 2014, questo ti fa capire. Gli arresti in realtà sono di qualche anno dopo, del 2019, da lì è iniziato un processo che ancora è all'appello, perché di fatto andranno per la terza volta a rifare il processo d'appello, da quello che si capisce, da quello che riporta anche l'ANSA, perché mancano le motivazioni della presenza dell'andrangheta in Valle d'Aosta, secondo la Cassazione, motivo per cui dopo che già per la prima volta si era dovuto rifare l'appello, adesso per la seconda volta si rifarà l'appello, quindi siamo a tre processi d'appello. Penso sia uno dei record assoluti, magari è normale, io non lo so, non seguo così tanto la giudiziaria da saperlo, però da fuori, ragazzi, è tutto incomprensibile, lo diciamo, insomma, è veramente tutto incomprensibile, per carità, argomenti difficili, va bene, 70 pagine di motivazione della Cassazione, con cui lo scorso dicembre hanno annullato con rinvio a un nuovo processo l'appello bis, quindi sono arrivate queste motivazioni, adesso molto probabilmente si celebrerà un terzo processo d'appello per il ristoratore aostano Antonio Raso, che era stato condannato a 8 anni di reclusione nell'appello bis, l'ex consigliere di Aosta Nicola Prettico e Alessandro Giachino, già dipendente del casinò, 6 anni e 8 mesi ciascuno, accusati di associazione mafiosa. Annullata invece con rinvio a un nuovo processo anche l'assoluzione, in questo caso di Monica Carcea, che è ex base anche per lei, ex assessora comunale di Saint-Pierre, quindi tutti questi dovranno ripresentarsi sui banchi del tribunale per la terza volta per l'appello. E poi ricordiamo che non è finita, perché c'è sempre il terzo grado, c'è sempre la Cassazione, quindi non è mica detta che finirà qui col terzo appello. Incredibile, tutto incredibile.

0: vedo che continua il dibattito sulle barriere poste sopra il ponte dentro. La petizione che va avanti, che ha superato, credo, le 700 firme, o comunque vicino alle 700 firme. Adesso ho letto anche di qualcuno che propone di mettere quelle barriere in tutti i ponti della Valle d'Aosta, cioè ho letto anche questa cosa, per evitare atti gesti anticonservativi, anche questa cosa per non dire suicidio, no? Ci fa paura anche la parola, probabilmente, non lo so. Non possiamo abolire proprio la gravità, cioè, i coltelli come la mettiamo con tutte le armi, le cose? Io sono un po' allibito, sinceramente. Poi se dici qualunque cosa su quelle barriere ti dicono che non è rispetto, no? Non c'entra nulla, non c'entra assolutamente nulla. A me sembra incredibile che uno confonda il mezzo con le cause, tutto qua. Però va bene, insomma, ognuno dica la sua. Al 349-722-5831 c'è il Music Box, prego.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Il re è tornato. Be careful what you do. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
2: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
0: Super Trailers.
3: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Bello, bellissimo, bellissimo. Super Trailer regala sempre emozioni con questi trailer meravigliosi. Andiamo avanti con le altre notizie. Intento soprattutto andiamo avanti con le altre notizie. Vedo che ho stasera, oltre testoline, insomma, la decadenza, eccetera, si concentra anche sul processo Genova, ok, ma anche sulle nuove regole per gli alloggi dei lavoratori e che riguarda quindi turismo e commercio, perché sono state approvate dalla Giunta alcune disposizioni sul riutilizzo di edifici esistenti per creare alloggi proprio pensati per i lavoratori stagionali, perché uno dei grandi problemi che si hanno è dove mettere i lavoratori stagionali, che sono tantissimi nei periodi soprattutto di alta stagione, l'estate, ma non solo. Via libera quindi anche un disegno di legge che rende strutturali i contributi per gli esercizi cosiddetti di vicinato. Adesso vediamo nel dettaglio di che si tratta, però prima volevo dare spazio a Pino che scrive: il caso Testolin mette sotto scacco l'intera valle, sono curioso di vedere come ne esce fuori l'Union e i suoi alleati di governo, che parentesi, asterisco che aggiungo io, da quello che riportano i giornali, dalle indiscrezioni che riportano i giornali, un po' tutti i giornali in questi minuti, sembra che si vada verso il ricorso, cioè sia gli alleati che l'Union hanno deciso per il ricorso a questa sentenza del tribunale, che ha accolto a sua volta il ricorso di AWS. È tutto un casino, è una roba difficilissima da raccontare perché è piena diciamo di rifrazioni, no? di riflessi eccetera, però di fatto sì, sembra che questa sia stata la decisione, cioè si va verso il ricorso, ovvero la sospensione della decadenza di Testolin per almeno 2 settimane, che di solito è il tempo che ci mette un tribunale a esprimersi su una materia di questo tipo, e poi vedremo cosa succede. Sì, è un po' tutto appeso un filo, la situazione è, devo dire, molto difficile da leggere, ma ripeto, forse la cosa su cui ancora nessuno ha scritto chiaramente due righe per capire cosa se ne sarà di noi è: se fanno ricorso come sembra e per 2 settimane si blocca tutto, e in queste 2 settimane Testolin quindi rimane presidente della regione e vengono approvati delle leggi, degli atti dal consiglio regionale, quegli atti lì, metti che poi il ricorso viene bocciato, sono validi o non sono validi? Cioè, questa è la grande, in teoria sono validi, perché sennò, insomma, non ci sarebbe la sospensiva, però boh, chi lo

Boh, cioè stavo per dire Harry Styles, in realtà no, in realtà è Luke Hemmings, ma c'è un sosia totale, una voce identica a quella di Harry Styles, anche lo stile, veramente uno dei plagi più sfacciati che abbia mai visto, cioè se posso dire, perché è un plagio non di una canzone, ma proprio di tutto uno stile identico, cioè una roba proprio... Lui faceva parte dei Five Seconds of Summer, un giovane, sono 29 anni, giovane, sei australiano, copiato, ma ci somiglia anche fisicamente ora che guardo, cioè anche biondino, come lui, un po' rossiccio, cioè proprio due cloni. Vabbè, basta, la mia analisi di questo disco finisce. Un grande plagio, un gran bel plagio, devo dire. Uguale, proprio identico, spiccicato Harry Styles. Vabbè, andiamo sulle altre notizie, dai, non c'è più tantissimo. Ieri c'era tutto, ieri abbiamo detto qualunque cosa, oggi più o meno si riprendono un po' le stesse cose. Vediamo un po' qualche quotidiano alternativo, tipo La Prima Linea parla dell'ascensore del tribunale di Aosta. Che senso? Scusami, questo è un grande tema. Un guasto non occasionale, ma una situazione che si trascina da anni e che oggi assume contorni difficilmente accettabili per un edificio pubblico, scrive La Prima Linea. Bella questa cosa, il focus ascensore del tribunale di Aosta, molto bella. Ma guarda, hanno delle idee ogni tanto sui giornali che sono incredibili, davvero. Il dottor Gabetti ha delle idee pazzesche. L'ascensore del tribunale di Aosta continua a funzionare a singhiozzo per pochi giorni a settimana, rendendo di fatto proibitivo l'accesso agli uffici destinati per propria funzione anche alle persone con disabilità, fragili e anziane, a meno di non poter fisicamente contare sulle braccia del personale in servizio. Sì, situazione oggettivamente non tollerabile, sono d'accordo se è così. A lanciare l'allarme c'è chi vive tutti i giorni questa realtà, utenti di sicuro che vorrebbero accedere a questo servizio, ma anche dipendenti e funzionari del tribunale. In particolare si parla del terzo piano, dove sta la volontaria giurisdizione, che è un settore delicato che si occupa proprio di disabili, persone deboli, minori, insomma tutti quelli che avrebbero proprio più bisogno di un ascensore. Certo che metterlo al terzo piano, vabbè, lasciamo perdere, lasciamo stare, no? Potevano fare altro, si vede. Secondo quanto riferito da una funzionaria della presidenza del tribunale, la manutenzione dell'ascensore è affidata a una società che è aggiudicataria dell'appalto col miglior ribasso, anche qui, no? Cosa incredibile. Si chiama Schindler questa società. Il problema non sarebbe riconducibile a responsabilità dirette, ma l'ascensore avrebbe un guasto persistente che continua a riproporsi nel tempo, capito? Cioè, mi sembra una situazione, cos'è, cronicizzato? Cioè, l'ascensore ha una malattia cronica? Cioè, non ho capito, è una malattia degenerativa cronica, quindi non si può far nulla? No, perché i termini con cui ne parlano è questa: è un ascensore, cazzo, riparatelo. Cioè, non mi sembra, non è che c'è da fare la cura delle staminali per l'ascensore, mi sembra, no? Cioè, è una roba che ci saranno dei bulloni, delle viti, qualcosa da sistemare. Non penso che... Cosa vuol dire un guasto persistente che continua a riproporsi nel tempo? Certo, se non lo aggiusti si riproporrà sempre, anche per mille anni probabilmente, ma mi sembra un modo, sinceramente, cos'è? L'ascensore è malato terminale, non capisco. Cioè, questa è la domanda. Conseguenze pesanti, scrive La Prima Linea, con appunto anziani, persone con disabilità che devono essere fisicamente aiutati a raggiungere i piani superiori, cioè li devono portare in spalle praticamente, delle guardie giurate all'ingresso, il personale. È una situazione surreale, devo dire surreale, ammesso che sia vero, ammesso che sia vero, ripeto ancora, tutto riportato dal quotidiano La Prima Linea, nel caso citofonare a non so quale sia l'indirizzo, ma insomma la redazione.

molto carina anche questa di Lil Nas X Montero. Beh, direi che a questo punto noi sentiamo gli spot, dovrebbero esserci, mi sono un po' perso sul clock orario, poi torniamo in diretta qui da Lidl Carpegiò quando manca un quarto d'ora al notiziario delle 10. No, ma non ci sono gli spot? Ah, niente, come non detto, allora, posto, no, va bene, va benissimo. No, ma per carità, va bene così, andiamo avanti con la rassegna stampa. Allora, come non detto, vediamo gli altri quotidiani, andiamo sul Canavese a sto punto perché mi pare che non ci siano tante altre notizie, perché vedo che anche la Rai si occupa ancora di Ponsuà, del cantiere, delle code, ma cosa puoi dire oltre al fatto che c'è traffico? Cioè, mi pare una notizia sulla quale c'è poco da aggiungere. In Canavese invece, ad esempio, si occupano di 'ndrangheta anche lì, perché c'è un'inchiesta che riguarda anche il Canavese sul tema 'ndrangheta. Si è costituito il latitante Luigi Marando, più che un'inchiesta c'era già la condanna, in questo caso arrestato dopo la fuga da Volpiano, 36enne, insomma, figura di primo piano del narcotraffico internazionale, il padre soprattutto di questo Luigi Marando. Nei giorni scorsi lui si è costituito a Platì, però nel cuore dell'Aspromonte, quindi aveva fatto qualche chilometro, diciamo, da Volpiano. Una fuga di alcuni mesi. Alla base del provvedimento un traffico, vasto traffico di droga, capace di collegare diverse aree dalla Calabria al Piemonte, sistema articolato nel quale lui, questo Marando, sarebbe stato uno degli elementi centrali. Vediamo che Canavese e Valle d'Aosta hanno una serie di cose che li accomunano, no, in questa fase, ecco, questo lo possiamo dire. Va bene, andiamo con Lazza, Panico.

Friends l'avete sentita sicuramente su Instagram questa canzone, credo, no? Su Instagram, su TikTok è andata fortissimo. Ormai la musica viene scandita da questo, cioè veramente, una volta c'erano le radio con le loro classifiche, no? In base a quanto passavano le canzoni. Adesso devo dire, lo dico contro la nostra stessa, come dire, in realtà, adesso funziona che in base a quanto vengono utilizzate sui social per fare i meme, per fare i reel di un certo tipo, poi finiscono nelle radio e perché sono salite negli... Tutto è cambiato il mondo, ragazzi, cioè, gli streaming, tutto totalmente diverso. Vabbè, dico cose tutto sommato banali che abbiamo già ampiamente notato. No, invece in canavese c'è stata questa storia di un capriolo che è rimasto incastrato nella recinzione della scuola Venaria Reale ed è stato recuperato e poi rimesso in libertà. Ci sono alcune immagini davvero toccanti, insomma, di questo animale parzialmente, non proprio ferito, ma insomma col pelo un po' rovinato, che è stato salvato dal nucleo faunistico della polizia locale della città di Torino e anche dagli agenti della polizia municipale di Venaria. Lui era visibilmente spaventato, ovviamente era incastrato lì, non riusciva a liberarsi da solo ed è stato prima controllato a livello sanitario, poi le sue condizioni sono state valutate come buone, non aveva ferite rilevanti e quindi hanno deciso, una volta liberatolo dalla recinzione, di metterlo in una cassetta di trasporto e poi di rilasciarlo lontano naturalmente dal centro abitato in un'area idonea. Bella questa storia, molto bella. Vediamo un po', sui quotidiani mi scrive Pino, si è letto sempre sul discorso Testolin, si è letto di autorevoli esponenti dell'Union così come alleati che faranno ricorso ma senza argomentare la Costituzione. Non ho capito perché, scrive, c'è il rischio di essere commissariati dal governo nazionale. Non so se ho capito quello che intendi, Pino, cioè tu ti riferisci a una delle argomentazioni sulla linea difensiva di Testolin, che diceva che la legge elettorale non era costituzionale, che viene quindi, come dire, deposta come argomentazione. Credo, sai che non lo so neanche, tra l'altro, però credo sia questo quello che intendeva. Quella peraltro era stata una delle strategie difensive, insomma una delle argomentazioni difensive di Testolin, che hanno fatto molto discutere, ve lo ricorderete, con prese di posizioni anche tra gli alleati piuttosto critiche, no? Nei confronti

fischiettata finale questa Better Place degli NSYNC, che sull'onda della grande nostalgia, diciamo così, degli anni 90-2000 sono tornati qualche anno fa con questo pezzo che abbiamo risentito in diretta su Top Italia Radio dall'Ideal Car Peugeot. Noi ci stiamo avvicinando alle news, quindi tra pochissimo diamo la linea anche alla redazione che ci informa sulle ultime novità a livello mondiale, universale oserei quasi dire. E prima però ascoltiamo gli One Republic con Sink or Swim.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Tensione Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Tran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Viene accusato anche gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri a 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto di Hormuz. Da domani e fino all'8 maggio intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma, dove incontrerà a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni, confermata inoltre l'udienza di giovedì da Papa Leone.
1: Almeno 5 persone sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su 2 regioni ucraine. Lo hanno riferito fonti locali, secondo cui nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e 2 feriti. Russia ed Ucraina hanno dichiarato intanto 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio, in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. È puro cinismo chiedere un cessate il fuoco per poter organizzare celebrazioni propagandistiche, ha dichiarato Zelensky, dopo che diverse persone sono rimaste uccise in un attacco notturno.
2: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. Oggi invece davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. La procura di Pavia in questa nuova indagine ricostruisce in modo nuovo il delitto. Ad uccidere Chiara Poggi è l'ipotesi, non sarebbe stato Alberto Stasi ma Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima.
1: Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in zona San Polo a Venezia, dove risultava dispersa una persona appartenente a un gruppo di 3 individui. 2 componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre una terza persona non è più riemersa. Si tratta di un giovane di 20 anni che sarebbe morto annegato.
2: Attese migliaia di persone oggi a Padova per i funerali di Alex Zanardi, in programma dalle 11 nella Basilica di Santa Giustina. Annunciata la presenza di Fabio Fazio e Gianni Morandi, oltre a Bebe Vio come Zanardi, oro alle Paralimpiadi. Il feretro lascerà alle 10.30 la residenza sanitaria assistita Opera Immacolata Concezione, dove Zanardi ha vissuto gli ultimi anni protetto dal massimo rispetto della privacy.
1: Settimana complicata per il mondo della scuola. Domani e giovedì sono in programma 2 giornate di sciopero che potrebbero mettere a rischio lezioni e attività didattiche in molte città italiane. A incrociare le braccia saranno docenti, personale ATA e dirigenti. La protesta si intreccia con un momento delicato del calendario scolastico. Proprio in queste giornate sono previste le prove Invalsi per la scuola primaria, uno dei principali motivi della mobilitazione. In alcuni casi è previsto anche uno sciopero mirato, limitato alle attività legate ai test, come somministrazione, correzione e tabulazione.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Alcune recenti uscite del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara stanno alimentando un dibattito che va ben oltre la cronaca politica e la scuola. Il caso più discusso riguarda la proposta, in verità ancora in forma di bozza, di spostare il celebre romanzo di Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, dal biennio al quarto anno dei licei, sulla base dell'idea che il testo sia ormai troppo difficile, troppo complesso per gli studenti di 15 anni. Una motivazione che apre a una domanda di fondo: è la scuola a dover inseguire le difficoltà degli studenti oppure a doverle in maniera progressiva sfidare e superare? A questo proposito colpisce una lettera del professor Camillo Bartolini, che è costruita immaginando che a scrivere questa lettera non sia niente altro che Alessandro Manzoni, e questa lettera ribalta in qualche modo la prospettiva con una certa efficacia. Aperte virgolette, una lingua è un tutto o non è? Solo approfondendosi nella sua totalità, prodigandosi nella lettura di un testo finanche ritenuto complesso, essa rivelerà le sue complete possibilità. Chiuse virgolette. Ancora sul valore della letteratura, questo passaggio che vi leggo: una storia è eterna o non lo è? Il suo tempo è quello del cuore umano e questo gliela rende di per sé contemporanea. Parole che mettono in discussione l'idea di una didattica semplificata per non disturbare lo studente e che rilanciano invece il valore formativo delle complessità, cioè di trovarsi in qualche modo in difficoltà. La lettera si rivolge anche direttamente al corpo docente. Vi sono dei momenti, così si legge, in cui l'animo dei giovani è disposto in maniera che ogni piccolo stimolo basta a ottenere quel che si vuole dal ragazzo. Questi momenti vanno preservati con sacro rispetto. Fine della citazione. Ma il punto non si esaurisce qui. Lo stesso ministro ha recentemente affermato che non avrebbe più senso distinguere fra licei e istituti tecnici, aprendo di fatto a una possibile revisione dell'intero impianto dell'istruzione secondaria superiore, in realtà ormai ampiamente superato. Una dichiarazione che, insieme al già discusso e fallimentare progetto del liceo del Made in Italy, solleva interrogativi sulla direzione complessiva della politica educativa. Semplificazioni di percorsi oppure no, valorizzazione delle specificità oppure perdita di identità. Il rischio è quello di un doppio scivolamento. Da un lato l'abbassamento dell'asticella culturale, dall'altro una riforma strutturale che risulti poco chiara nei suoi obiettivi e nei suoi effetti. In gioco non c'è una questione banale, ma c'è un'idea di quale formazione vogliamo trasmettere alle nuove generazioni.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova

Amor che muove il sole, con questa citazione lirica, e che però ieri ci ricordava l'ascoltatrice. Zucchero addirittura ha dichiarato, avrebbe dichiarato in queste ore, di essere stato proposto, di essere aver ricevuto l'offerta dai Queen per sostituire Freddie Mercury. Questo ha dichiarato, io mi fido ciecamente dei nostri ascoltatori che ci riportano queste dichiarazioni. È una roba che mi ha un po' turbato, diciamo. Sto ancora da ieri provando a immaginare cosa sarebbe stato, no? Cioè quale sarebbe stata il risultato, insomma, no? Così l'efficacia anche di Zucchero in quel contesto lì. Ma direi di andare avanti, direi di proseguire. Vedo che, vabbè, se ci interessa, volendo, diciamola anche questa cosa: è stata rinnovata la consulta ANCI Giovani Valle d'Aosta. L'ANCI sarebbe quell'associazione che sta per Associazione Nazionale Comuni Italiani. A coordinare ANCI Giovani Valle d'Aosta sarà il sindaco di REM, che è Firmino Terisò. Quindi oltre a lui ci sono altri amministratori locali under 35, per esempio Katia Sciablo, per esempio Leon Bianchen, Giuseppe Cipollone, alcuni sono sindaci, altri sono consiglieri, Matteo Doms, Lorenzo Fostinelli, Matteo Fonte, Silvio Gunen, Alex Impieri, Sara Maganone, Valerio Ippoletto, Lorenzo Quei e Jacques Rivelli. Questi sono i nomi che compongono questa consulta.

0: You said, questa era Remember Me. No, stavo leggendo che, così se ve lo state chiedendo, in Valle d'Aosta abbiamo ancora uno dei prezzi della benzina tra i più alti d'Italia. Non c'è da fare applausi, no, non c'è da fare applausi, non è un record di cui vantarsi. Costo medio di 1,94 euro al litro dopo l'impennata che si è verificata negli ultimi giorni. A fare meglio o peggio di noi, fate voi, solo la provincia di Bolzano, dove il prezzo è ancora più alto rispetto alla Valle d'Aosta, che però è seconda in questa classifica stilata dall'Unione Nazionale Consumatori.
1: Le nuove indicazioni nazionali per i licei segnano una svolta profonda.

0: democrazia, pilastri della convivenza civile.
1: La UGL Salute esprime parere favorevole alle linee guida della riforma della medicina territoriale presentate dal ministro Schillaci. Il sindacato sostiene che il nuovo assetto dei medici di famiglia, tra convenzione riformata e dipendenza volontaria, è decisivo per rendere operative le case di comunità. Il segretario Gianluca Giuliano avverte però che senza personale adeguato queste strutture rischiano di restare scatole vuote. Mancano oltre 5.700 medici di base. La UGL chiede un modello sostenibile e annuncia che vigilerà sull'attuazione del decreto.
0: Dal 28 aprile è scattata in tutta l'Unione Europea l'obbligo del caricabatterie unico anche per i laptop. La direttiva 2022/2380 impone la porta USB-C e il supporto allo standard Power Delivery, con la possibilità di acquistare i portatili senza alimentatore incluso. L'obiettivo è ridurre rifiuti elettronici e cavi proprietari, semplificando la vita dei consumatori. Restano esclusi solo i laptop oltre i 240 watt, come alcuni modelli gaming. Una svolta che punta a meno sprechi e più sostenibilità.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Music Box. Siamo tornati al 79 quando usciva questo disco dei Pink Floyd, storico, dall'album anche lui, devo dire, storico, The Wall. Ora noi proseguiamo invece con un gruppo decisamente più recente, 2023, gli Almost Monday, con questa

0: Smokers con questa Paris che ha già compiuto 9 anni, 2017. No, guardando invece i quotidiani nazionali vedo che si parla ancora moltissimo di Garlasco, l'Ansa lo mette in prima pagina perché di fatto la dichiarazione che si attendeva di Andrea Sempio davanti diciamo ai PM, non so bene a chi, insomma ai tribunali, non lo so, sia ai PM, benissimo, pubblico ministero, la dichiarazione di Sempio non ci sarà perché l'avvocato ha dichiarato che lui non risponderà. Le cugine di Chiara Poggi saranno invece ascoltate oggi. Insomma, in generale mi pare che si stia riaprendo, anzi si è già riaperto un caso che di fatto cioè, ragazzi, anche qua risale a 20 anni fa, c'è una persona che si è fatta il carcere, cioè, io vi giuro il terrore, cioè, leggo queste notizie, ma come me penso tantissimi altri cittadini, io ho il terrore di finire in un tribunale per qualunque motivo, cioè veramente, ci sono delle robe che sono successe in sto paese che sono incredibili, poi non so come andrà a finire questa storia, francamente non lo sa nessuno. Doveroso approfondire, doveroso fare accertamenti, non è detto, mi pare di aver capito che qualcosa sulle indagini non abbia funzionato, questo si può dire anche prima di vedere l'esito, no, di questa riapertura del processo, però in generale la sensazione è che traballi sempre un po' tutto, che sia tutto molto approssimativo, che non ci sia la certezza, che si facciano le cose così, si mettano in prigione persone a cuor leggero in certi casi, cioè ci sono stati dei casi davvero incredibili in questi ultimi anni, questo è uno ed è il più mediatico forse, no, ma tanti altri che sono un po' passati sotto traccia, di persone che sono uscite da innocenti dopo anni e anni di carcere, fanno venire i brividi, cioè basta, cosa vuoi dire? L'errore giudiziario esiste ovunque, esiste in tutti i paesi del mondo, sarà che i media spingono su questo, voglio pensare che sia il percepito, che a livello di dati non siamo messi così male, vabbè, voglio provarci. Parliamo d'altro, dai, parliamo di clima per favore, clima non cambiamento climatico, ma proprio clima come vivibilità. In questi giorni di maggio qui in Valle d'Aosta c'è questa specie di umidità pioggerellina che io posso dire, io sto apprezzando, io a livello anche proprio di qualità dell'aria, di graminacee, tutta una serie di cose personalmente la apprezzo, ma se volete andare a vivere nel posto dove il clima è considerato il migliore d'Italia secondo un'analisi del Sole 24 Ore, dovete andare a Bari, non so per quale motivo, report annuale, si valuta il comfort climatico, la graduatoria si basa su una serie di elementi tipo il numero di giornate soleggiate, la frequenza e la forza delle precipitazioni, gli episodi di caldo intenso che immagino siano di meno, no? Cioè che facciano perdere punti, le notti particolarmente afose e i livelli di umidità e di ventilazione. Io avevo capito che il clima migliore d'Italia ce l'avesse tipo il ponente ligure, cioè Sanremo, quelle zone lì, tu passi da lì, uno dei comuni, forse Ospedaletti, non mi ricordo, c'è proprio scritto città, comune con il clima più bello d'Italia, ci avevo creduto entrando, passando con la macchina da lì, invece a quanto pare no. Beh, però c'è Imperia, vedo, che è al 10° posto di questa graduatoria, al 5° posto troviamo Chieti, poi c'è 4° posto Ancona, Pescara, Barletta e Bari, quindi la Puglia si mette molto bene in questa classifica, si piazza benissimo.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Caro Wow si chiamava questo brano, anzi no, questo gruppo credo sia, sì, pezzo invece era Cosplay Love. Franco, prima parlavo di errori giudiziari, insomma della vicenda Garlasco, di quello che sta succedendo, dice allucinante anche per me. Detto questo, rabbrividisco altrettanto il pensiero, io dicevo che rabbrividisco l'idea di gente che si fa il carcere a caso in Italia, cosa che succede, dice io rabbrividisco altrettanto il pensiero di quanti delinquenti di ogni genere e grado invece girino liberamente, in grado anche di reiterare reati già commessi. Certo, quello è il risvolto, diciamo, il lato B della medaglia, l'altro lato della medaglia. Adesso ho cercato dei dati su questa cosa degli errori giudiziari. Secondo l'ultimo rapporto che abbiamo, insomma, gli errori giudiziari in Italia ogni anno fanno sì che 1000 persone innocenti trascorrano ingiustamente tempo in carcere. Dal 91 al 2025 sono 32.000 i casi di ingiusta detenzione, e ovviamente questo poi costa anche tanto allo Stato, perché parliamo di quasi 1 miliardo di euro in risarcimento. Pensate, l'Italia anche a livello europeo è spesso sanzionata per inefficienza e lentezza nel correggere questi errori, perché poi non è che dici sbagliano e poi vabbè nel qualche mese sei fuori, a volte ti fai 10 anni, a volte te ne fai 15, cioè c'è gente che si è fatta veramente una parte di vita in galera ingiustamente. C'è anche un dato che è uscito e non so bene quanto sia attendibile, mi sembra un po' too much, però che faceva il paragone tra Italia e Spagna. In Spagna i dati ufficiali dicono che sono 3 gli errori giudiziari all'anno, in Italia sono 950. Secondo me la Spagna è un po' forse ottimista, o siamo noi che, come dire, li becchiamo tutti e loro no, perché mi sembra davvero un po' troppo, ecco, va bene tutto, però mi sembra una forbice un po' eccessiva. Fatto sta che questo è un po' il dato che è abbastanza acclarato, cioè più o meno 950 casi di ingiusta detenzione all'anno, una cosa che trovo allucinante, semplicemente allucinante. Non so come correggerla, francamente, non ho idea, non so se la riforma, insomma, per cui si è andati a votare al referendum, insomma, in realtà non c'entrava nulla con questa cosa qui, probabilmente, ma insomma, magari poteva andare in quella direzione, non lo so, questo non l'ha capito, secondo me, quasi nessuno di chi è andato a votare, e forse nemmeno gli addetti ai lavori in certi casi. Come risolvere questa situazione? Penso che non stia neanche ai cittadini, no, capirlo e dirlo. Ci sono fior fior di tecnici, no, di istituzioni anche pagate e strapagate. Io farei in modo, in qualunque modo, che si abbassi questo numero, mi pare una priorità piuttosto grossa. Ecco, vabbè, The Blessed Madonna, andiamo avanti, cambiamo argomento, che questo è troppo peso forse. Questo è Mercy, vai.

0: vuote è la soluzione al costo degli affitti. È quello che promette il neoeletto sindaco di Parigi, che ha annunciato che raddoppierà la tassa sulle case sfitte o non occupate. Una misura che ricalca in parte quella del sindaco di New York, Zoran Mandani, e che sta facendo discutere. Ciao, io sono Stella e per Will racconto la politica francese.
1: Prendiamo tutto da Will.
0: A Parigi una casa su cinque è vuota o non è occupata stabilmente, per un totale di circa 274.000 alloggi. Ed è in questo contesto che arriva la proposta del nuovo sindaco di Parigi. In pratica i proprietari pagano ogni anno una tassa calcolata sul valore locativo catastale dell'immobile, cioè una stima di quanto renderebbe se fosse affittato. Se però l'immobile resta vuoto, si paga una tassa specifica sugli alloggi sfitti. Ecco, con la nuova proposta, se l'immobile rimane vuoto o sfitto, si passerebbe dal 17 al 30% del valore locativo per il primo anno, ed è una tassa che potrebbe salire fino al 60% dal secondo anno di vacanza a partire dal 2027. In pratica, per un appartamento di 50 metri quadrati, la tassa da pagare da 2.000 arriverebbe fino a 4.000 anno. E in una città dove il prezzo medio supera i 10.000 euro al metro quadrato, e dove la scarsità degli affitti blocca la mobilità abitativa, l'obiettivo è proprio quello di spingere i proprietari a vendere o a affittare. Secondo l'amministrazione si tratterebbe di rimettere sul mercato circa 20.000 appartamenti. Ora, sul reale impatto della misura ci sono ancora tanti dubbi. Circa il 40% delle abitazioni a Parigi è detenuto da persone che possiedono almeno 5 immobili, proprietari che quindi potrebbero permettersi una tassa aumentata. In più la domanda è sproporzionata rispetto all'offerta di case. Per un monolocale ci sono circa 2.000 richieste in meno di 24 ore. Perciò è difficile capire quanto questa misura possa avere un impatto reale sulla disponibilità di case. Infine, molti appartamenti vuoti non sono disponibili subito, ma richiedono grosse ristrutturazioni con costi ben superiori rispetto all'aumento della tassa. In altre città europee sono state prese misure diverse. Pensate che a Bruxelles, ad esempio, una casa vuota per più di 12 mesi costituisce un'infrazione che viene sanzionata con una multa. Una tassa come quella adottata da Parigi rischia di avere un impatto limitato, ma può comunque essere un primo passo per portare il tema della casa a...
1: Questa è una situazione che in Italia forse viviamo, a Milano e in qualche altra grande città di questo tipo. Questa è una strategia, New York l'ha adottata, Parigi l'ha adottata. Ricordiamo che il nuovo sindaco di Parigi si chiama Emmanuel Grégoire ed è di area socialista, è stato eletto di fatto un mese fa, in carica dal 29 marzo di quest'anno, ed è proprio all'inizio del suo mandato, ha già annunciato di voler fare questa misura, questa riforma importante sugli immobili e sugli affitti.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: C'è attesa a Milano per la convocazione in qualità di testimoni delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite dagli inquirenti come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Ad uccidere Chiara, secondo la nuova ipotesi investigativa, non sarebbe stato Alberto Stasi, ma Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima Marco Poggi, che verrà sentito domani a Pavia, dove è stato convocato anche Sempio. Lo stesso Sempio che, stando a quanto riferito in questi minuti agli avvocati, domani si avvarrà della facoltà di non rispondere.
3: Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. L'Iran ha accusato anche gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri a 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto di Hormuz. Da domani fino all'8 maggio, intanto, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma, dove incontrerà a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni. Confermata inoltre l'udienza di giovedì da Papa Leone.
4: Due attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon, dove la polizia chiederà una proroga di 6 giorni della loro detenzione. I due, scrive Arez, sono considerati i leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati. Dal canto loro, gli arrestati hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione.
3: Le forze russe hanno condotto nella notte un attacco missilistico con droni sulla regione ucraina di Poltava, provocando 4 morti e decine di feriti. Intanto è polemica sul cessate il fuoco temporaneo previsto per le prossime ore. La pace non può aspettare parate e celebrazioni. Il 6 maggio mostrerà se Mosca è seria e cosa vuole veramente, scrive su X il ministro degli esteri ucraino Sibia. In merito alla dichiarazione molto importante e giusta del presidente Zelensky, che ha annunciato un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio, senza attendere la tregua dell'8 e 9 maggio prevista da Mosca in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria.
4: La Basilica di Santa Giustina a Padova si tengono i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. È morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Dopo l'ultimo incidente di Pienza nel 2020 e gli anni successivi trascorsi tra ricoveri e periodi a casa, da 3 anni Zanardi era ricoverato in una struttura assistenziale specializzata. Da lì è partito l'ultimo viaggio del 4 volte oro paralimpico. A celebrare il funerale un vecchio amico di Zanardi, Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova.
3: I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. E il torneo andrà avanti fino al 17 maggio.
4: Per il momento è tutto, più tardi.
5: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato.

0: maledetto della lotteria, e con un soffio ti è volato via, sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria, e con un soffio ti è volato via, e la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.
1: Da Torino, Willy Peyote, era un disco che abbiamo ascoltato tante volte, La colpa al vento, però rimane sempre molto carino. Invece ha meno ascolti all'attivo, ma si conferma ancora in cima un po' a tutte le classifiche di ascolto. Appunto questa Tu mi piaci tanto di Saif, che peraltro è atteso sul territorio valdostano nelle prossime settimane per un evento.

0: Verdes, questa era un'esotica Sandman che abbiamo sentito alle 11.13. Allora, sulla tecnologia, fatemi andare su questa cosa. Spotify, dove peraltro, ve lo ricordo, trovate anche il nostro podcast cercando Top Italia Radio, le interviste, ha introdotto una verifica per vedere se i brani che vengono caricati sono creati con l'intelligenza artificiale o sono fatti, diciamo, da artisti cosiddetti umani, posto che dietro un AI c'è sempre un essere umano. Quindi una spunta verde, si metterà una spunta verde per indicare all'utente che sta ascoltando un essere umano e non un frutto di intelligenza artificiale. Da quello che risulta, il 99% dei cantanti è già coperto da questa cosa, cioè è già stato beggiato, cioè gli hanno già messo il badge verde di fianco, ma continua comunque questa verifica continuamente di Spotify, che ogni giorno avrà non so quanti upload, e quindi deve sempre stare lì a controllare, e ci sarà, anzi hanno sicuramente un software che lo fa in automatico. È abbastanza ironico che probabilmente il software è un software basato su intelligenza artificiale, però è giusto così. Dicevo, il conflitto di interesse esiste, questo si potrebbe dire. Tanto sentiamo il meteo, dai.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Il 5 maggio arriva con nuvole più compatte, un cielo che si fa più serio e una luce che filtra appena. L'aria rimane mite, stabile, e qualche goccia può affacciarsi qua e là, senza mai trasformarsi in un vero peggioramento. La giornata resta morbida, più contemplativa che dinamica, con un'atmosfera che trattiene l'umidità e un vento leggero che passa quasi inosservato. Le nuvole diventano più compatte, l'atmosfera si fa più umida e qualche goccia può affacciarsi qua e là, senza mai trasformarsi in un vero peggioramento.

dopo Achille Lauro, che ha fatto dello stile una delle sue cifre, diciamo, no? Dei suoi tratti distintivi, c'è un altro artista che si chiama Bad Bunny, che ascoltiamo tra poco con The Weeknd e anche Travis Scott, che ha fatto un'apparizione ai Met Gala 2026 qualche ora fa, piuttosto diversa dal solito. Cioè, di solito cosa si cerca di fare? Di ringiovanirsi un po', no? Cioè di sembrare un po' più giovani di quello che si è. Un po' tutti lo fanno, tutti cercano con tinte, interventini, anche il vestiario un po' più giovanile, di sembrare più giovane. Lui si è presentato invece ai Met Gala sembrando più vecchio, cioè truccato come un signore di 80 anni, con i capelli bianchi, con anche la pelle, diciamo, di una persona di una certa età, e anche il vestito tutto sommato di una certa età. Quindi devo dire, ha voluto fare l'opposto di quello che fanno tutti. Devo dire, lo stimo per questo. Allora lo sentiamo in questa K-pop. Vai.

0: Non essere cani. Sembra assurdo che debbano dirlo, ma l'hanno voluto fare perché stanno già iniziando a circolare video, ma anche veri e propri film, cortometraggi, lungometraggi, con attori che di fatto non esistono e sono creati da un computer.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

Music Box. 97, l'anno in cui usciva questa torna di Natalie Imbruglia. Invece andiamo ancora un po' più indietro per scoprire che oggi, che è il 5 maggio, è una data comunque interessante per vari motivi. Tipo, esatto, aspettavo giusto l'effetto sonoro. Oggi compleanno di Bill Ward, fondatore dei Black Sabbath, batterista. Nasceva oggi nel 42 anche Jim King, sassofonista dei Family. Mentre oggi nel 2007 il singolo di Avril Lavigne, Girlfriend, uscito a febbraio, diventa primo nelle classifiche degli Stati Uniti. Rod Stewart, il 5 maggio del 2000, viene operato alla tiroide a Los Angeles al Cedars-Sinai Hospital. Nel 2008, il 5 maggio, i Nine Inch Nails postano gratuitamente nel loro sito il loro nuovo album, che si chiamava The Sleep. E a proposito di uscite,

Oggi usciva nel 2017 l'album, quinto album dei Dishwalla, che si chiamava Juniper Road, primo col cantante Justin Fox, usciva nel 2017. Nell'88 invece, per finire, per la IRA Records, l'album Litfiba 3, nella copertina la foto di Willie J. Darden giustiziato in Florida sulla sedia elettrica. Con questo disco di fatto finisce quella che si chiama la trilogia del potere proprio dei Litfiba. Questo giusto per darvi anche qualche spunto per dopo, per il disco libero.

quasi un disco libero, questa You've Got the Love di Florence and the Machine, ma il disco libero vero, cioè una canzone che decidete voi, arriva tra poco, tra 5 minuti, quindi mandateci un suggerimento per chiudere in bellezza al 349-722-5831. Noi ora ascoltiamo prima dello sport Ariete con la sua Mare di Guai.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora. A segno Mancini, Wesley ed Hermoso. È consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in pieno recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Alluzzini finisce 2-1 per i biancocelesti. Sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.

sa che mi si stanno rompendo le mie cuffie col cavo da 5 euro che ho comprato 8 anni fa. Mi sa che devo cambiare cuffie, ragazzi. È arrivato il momento drammatico di cambiare cuffie. Voi direte: ma scusa, ma lavori in radio? È possibile che vai con le cuffie da 5 euro, quelle che si compravano alla Fnac? Quando ancora c'è ancora la Fnac, esiste ancora? Sì, sì, ma per scelta la radio mi ha messo a disposizione cuffie di qualunque marca che costano 100 euro, 200, 1000 euro. Io ho queste fisse ogni tanto e ho le mie cuffiettine azzurre e vado via con queste, le trovo più comode, che vi devo dire, così c'ho le mie fissazioni. Vabbè, volevo anche salutare Michele da Milano che ci ascolta, che ci ringrazia a sua volta per la compagnia e perché da un po' non mettete in moda, che dice, guarda che basta chiedere, cioè guarda, se ce li citi così io, guarda, quasi quasi un piccolo pezzo te lo metto, aspetta un pezzetto.

petto di frago, boh, non capisco, ma mai capita sta cosa. È una metafora, non posso capire. Si vede la, invece, diciamo, la scelta del disco libero è tra due canzoni. La prima è una chicca, secondo me, di Stephen, perché è un disco dei Kiss, però è un disco un po' particolare dei Kiss. Lui dice: la prima volta che l'ho sentita mi sembrava fosse di Rod Stewart. In effetti non è molto il loro genere, ma è molto bella. Si chiama Hard Luck Woman.

Anche se devo dire con le mie cuffie da 5 euro la voce di Gene Simmons un po' si sente, questa, la grattatina tipica di Gene Simmons un pochettino si ascolta. La seconda opzione dei Baustelle, Charlie Foster.

Ok, sono due le opzioni, uno i Kiss, due i Baustelle, votate voi naturalmente, come al solito, al 349-722-5831. Ora ascoltiamo i Modano, scherzo, ascoltiamo Darin, sì, con Electric, ma ascoltiamo.

provato a manipolare il voto e a fare grande pubblicità alla canzone che aveva proposto Stephen dei Kiss, ma alla fine ascolteremo i Baustelle perché hanno preso un voto in più, e quindi Charlie fa surf in chiusura.

0: pensa, un testo pop con un bel testo. Non siamo più abituati, devo dire. Era il 2008 quando usciva questa Charlie Fa Surf, testo molto bello, risentito quasi 20 anni dopo, è invecchiato bene. Quando una cosa è scritta bene, rimane scritta bene. Bianconi, Baustelle continuano ad essere una grande realtà, magari più sull'indie, meno sul radiofonico. L'abbiamo ascoltata in chiusura come disco libero. Con questo per oggi da Riccardo è tutto. Ciao!
1: Sono le 12:02. Attenzione!

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Potrebbe essere questa una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Hanno spiegato di aver conferito incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne, si riservano di chiedere eventualmente ai PM di riconvocare Sempio dopo l'esito di tale consulenza. Oggi invece davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle K, cugine della vittima.
1: Una nuova escalation degli attacchi nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico minaccia il fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, mentre le parti faticano a fare progressi nei negoziati per una fine duratura della guerra. Due cacciatorpedinieri statunitensi, seguiti da vicino da due navi mercantili, sono stati attaccati ieri mattina durante il transito nello stretto nell'ambito di un'espansione delle operazioni americane nella via d'acqua. Gli Emirati Arabi Uniti hanno denunciato un attacco iraniano contro un polo energetico che ha provocato un incendio. Qualsiasi nave statunitense nello stretto sarà considerata un obiettivo legittimo, aveva avvertito ieri il capo del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, Hamad Vahidi.
2: La Russia lancerà una massiccia rappresaglia missilistica sul centro di Kiev se l'Ucraina tenterà di attaccare le celebrazioni del giorno della vittoria previste il 9 maggio a Mosca, violando la tregua annunciata dal Ministero della Difesa. Lo fa sapere il Ministero in un comunicato. Intanto le forze russe hanno condotto nella notte un attacco missilistico e con droni sulla regione ucraina di Poltava, provocando 4 morti e decine di feriti, mentre 3.480 utenze sono rimaste senza fornitura di gas.
1: Una ragazza di 20 anni è stata soccorsa a Torino nel quartiere Lucento con una ferita al torace. Secondo una prima ricostruzione, la ferita sarebbe stata causata da un'arma da taglio. Sull'episodio indaga la polizia. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi agenti intervenuti sul posto. Le condizioni della giovane sarebbero serie, ma non è in pericolo di vita.
2: Nella Basilica di Santa Giustina a Padova si tengono i funerali di Alex Zanardi. Su disposizione della famiglia non ci sono dirette televisive delle esequie, come era stato chiesto da alcune TV locali. Per contenere amici, colleghi e tifosi che sono arrivati per dare l'ultimo saluto al campione, però il comune ha disposto l'allestimento di un maxi schermo nell'antistante prato della valle. Tra i primi ad arrivare i ragazzi di Obiettivo 3, l'associazione che Zanardi ha creato per promuovere la handbike, il presidente della FIA Stefano Domenicali, oltre a Luca Pancalli, già presidente del Comitato Italiano Paralimpico.
1: Si accendono i riflettori sul Salone del Risparmio 2026, giunto alla sua 16ª edizione. Da oggi e fino al 7 maggio l'Allianz Mico di Milano ospita il principale appuntamento europeo dedicato all'industria del risparmio gestito, ideato da Assogestioni e organizzato da Assogestioni Servizi. Il programma prevede 3 giornate di conferenza, formazione e occasioni di networking, con oltre 300 relatori e più di 100 appuntamenti fruibili sia in presenza che online. Il filo conduttore del 2026 è risparmio e movimento, attivare la liquidità, accelerare la crescita. Un invito a riflettere sul ruolo strategico del risparmio come motore di sviluppo per l'economia reale. Geopolitica, intelligenza artificiale e una selezione di conferenze sono i temi centrali per l'intero programma.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Fox.
1: Lavori in vista sul ponte di Pont-Suaz tra Aosta e Charvenceau. Per permettere lo spostamento della condotta del metano e l'avvio del cantiere di manutenzione, da lunedì 4 a sabato 30 maggio la viabilità sulla regionale 18 cambierà. Senso unico alternato di notte e la domenica, mentre da lunedì

0: Linee, i vertici del sistema hanno illustrato obiettivi e programma di una settimana pensata per far crescere competenze e cultura della sicurezza.
1: Sono stati consegnati il 21 aprile gli attestati del corso per manutentore del verde, al termine delle 180 ore di formazione teorica e pratica previste dalla normativa. Il percorso, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e organizzato dal CNOS con la Regione, abilita a operare professionalmente nella gestione del verde pubblico e privato.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
1: Super Trailers.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael.
1: Avete ascoltato Super Trailers.

0: le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una folla di persone si è radunata nella Basilica di Santa Giustina a Padova e nella zona circostante per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, mancato lo scorso 1 maggio. La bara è entrata in chiesa accompagnata da una commovente scorta di carrozzine e atleti paralimpici. Tra i primi banchi presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, ma anche Giovanni Malagò, Luca Pancalli, Luca Zaia, Bebe Vio, Alberto Tomba, insieme a tante altre autorità del mondo sportivo istituzionale. Su disposizione della famiglia non ci sono dirette televisive delle esequie, come era stato chiesto da alcune TV locali. Per contenere amici, colleghi e tifosi, però, il comune ha disposto l'allestimento di un maxischermo nell'antistante prato della valle.
2: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Gerlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Intanto questa mattina è arrivata nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara Poggi, sentita come teste nel nuovo filone di indagine sul delitto di Gerlasco.
3: Tensione a Hormuz, dove è scattata l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Gli hanno accusato gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri in 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sarà oggi a Pechino per colloqui col suo omologo cinese. Lo riportano i media statali ripresi da Iran International.
2: Almeno 5 persone sono rimaste uccise e decine di altre ferite nel raid russo condotto su 2 regioni ucraine. Lo hanno riferito fonti locali, secondo cui nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano 1 morto e 2 feriti. Intanto Russia ed Ucraina hanno dichiarato unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio, in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi.
3: Con i prezzi attuali, la famiglia media dell'UE perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio a causa di tutti gli aumenti di prezzo. E quanto ha detto Oya Selasun, vice direttore per l'Europa del Fondo Monetario all'Eurogruppo. Il grafico dell'intervento include anche le stime sull'Italia. Dal fondo si apprende nel dettaglio che l'impatto stimato per il nostro paese è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave. Crescono i rischi a ribasso per l'Eurozona, mentre i mercati si dimostrano pessimisti sull'energia.
2: Lo sport è tutto pronto al Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato 1 anno fa.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Quando arriva l'estate e la voglia di fare le valigie e partire per concedersi una vacanza in cui staccare la spina dal trambusto quotidiano e rilassarsi si fa sempre più impellente, le destinazioni più gettonate dai viaggiatori sono spesso il mare e la montagna, ma non tutti amano le località affollate e caotiche. Per chi desidera un'esperienza più tranquilla, immersa nella natura e lontana dalle mete turistiche più battute, il Parco dei Cento Laghi rappresenta un'ottima scelta in Italia. Situato a pochi chilometri da Parma, questo angolo incontaminato dell'Appennino emiliano è la meta perfetta per tutti coloro che sono in cerca di relax e di escursioni panoramiche. Il Parco dei Cento Laghi, noto ufficialmente come Parco regionale delle valli del Cedra e del Parma, si estende per oltre 12.000 ettari e fa parte della riserva della biosfera dell'Appennino tosco-emiliano riconosciuta dall'UNESCO. Caratterizzato da un paesaggio variegato, il parco alterna dolci colline, pascoli e fitte foreste fino a raggiungere le vette più alte dell'Appennino, creando un ambiente perfetto per gli amanti delle escursioni, del trekking e del bird watching. Qui l'aria è pulita e fresca, tanto che questo luogo rappresenta per chi lo visita la fuga ideale dalla frenesia e dallo smog delle città. All'interno del Parco dei Cento Laghi non vi è solo una ricca vegetazione, bensì si trovano diversi specchi d'acqua di origine glaciale che conferiscono un fascino unico al paesaggio. Tra questi spicca il Lago Verde, situato a circa 1500 metri di altitudine. Questo lago, incastonato tra le montagne, regala panorami suggestivi in ogni stagione. Per quanto riguarda trekking ed escursioni, il parco è attraversato da una vasta rete di sentieri che permettono passeggiate adatte a tutti, dalle semplici camminate in famiglia fino ai percorsi più impegnativi per escursionisti esperti. Nei mesi più freddi il paesaggio si trasforma in un paradiso per gli appassionati di sport sulla neve. È possibile praticare sci alpinismo, ciaspolate e trekking invernali su percorsi suggestivi e sicuri. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: quando si arriva in un nuovo paese senza sapere la lingua è come essere dei bambini. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Oggi a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Alle 11 alla Basilica di Santa Giustina è arrivato il feretro con la bara bianca, ad accompagnarla la moglie Daniela e il figlio Nicolò. Dentro la chiesa oltre 2000 persone, tra i presenti il cantante Gianni Morandi, Bebe Vio, che è arrivata assieme all'ex presidente del CONI Giovanni Malagò, Alberto Tomba, il ministro dello sport Andrea Bodi, il sindaco di Bologna Matteo Leporè. E siamo ora al calcio. La corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata di Serie A. Sorride solo la Roma, che recupera terreno su tutti e supera il Como. I gialloro hanno chiuso il turno stravincendo ieri sera contro la Fiorentina, dopo il pari del Como col Napoli, l'1-1 della Juve contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia. Anche l'Atalanta ha pareggiato, mentre resta in scia settimo posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese. Proprio i biancocelesti si giocheranno la finale di Coppa Italia contro l'Inter e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Ora vietato sbagliare, avverte il tecnico della Roma Gasperini. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
1: Siamo in un buon momento, indubbiamente, anche se le partite sono tutte molto difficili, molto equilibrate. Sappiamo che noi non possiamo sbagliare niente per avere ancora speranza e chance, però sicuramente abbiamo un bel morale.
0: Stasera torna la Champions League con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata, che lascia tutto apertissimo per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale, 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. E i Colchoneros mancano all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Il tennis si alza ufficialmente il sipario sugli internazionali d'Italia 2026, in attesa del debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del Masters 1000 di casa. Parte il primo turno del tabellone WTA, a cui si aggiungono alcune partite delle qualificazioni maschili. In campo oggi Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Le due ruote e la MotoGP è pronta a scendere in pista a Le Mans per il quinto appuntamento stagionale. Aprile arriverà in Francia da leader del mondiale, con Bezzecchi primo in classifica e Martin secondo. Sono molto contento di correre a Le Mans, ha commentato il Bez nel comunicato stampa del team. C'è tanta voglia di continuare a fare bene. Lavoreremo per essere competitivi tutto il fine settimana. Fiducioso Martin, l'obiettivo, dice, è confermare i progressi fatti. E dopo aver dominato il weekend di Superbike a Balaton, Nicolò Bulega ha fatto il suo debutto sulla nuova Ducati 850cc. Il pilota è sceso in pista ieri pomeriggio al Mugello con la moto che il team di Borgo Panigale utilizzerà nel Mondiale 2027 di MotoGP. In pista anche Michele Pirro e i due collaudatori KTM Dani Pedrosa e Jonas Folger. Presente anche la Honda, che però non ha girato con la moto del prossimo anno. E per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si sono conclusi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera, circondata dai giovani di Obiettivo 3. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
1: Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il leone quattordicesimo parlando all'emittente Salem News. Il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano.
2: Tensione ad Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo Hormuz sotto la scorta degli Stati Uniti.
1: Sono ormai due settimane che della donna italiana Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, ai genitori in Veneto. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane. Al momento però non c'è traccia della modella imprenditrice immobiliare cinquantenne tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Risultano disattivati o cancellati anche i suoi canali social.
2: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano in una nota gli avvocati difensori, spiegando che questa decisione è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo.
1: Siamo allo sport. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione dell'Internazionale BNL d'Italia. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1020 di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. Tra le donne le luci sono puntate su Jasmina Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Le nuove indicazioni nazionali per i licei segnano una svolta profonda. Non cambia

0: esprime parere favorevole alle linee guida della riforma della medicina territoriale presentate dal ministro Schillaci. Il sindacato sostiene che il nuovo assetto dei medici di famiglia, tra convenzione riformata e dipendenza volontaria, è decisivo per rendere operative le case di comunità. Il segretario Gianluca Giuliano avverte però che senza personale adeguato queste strutture rischiano di restare scatole vuote. Mancano oltre 5.700 medici di base. La UGL chiede un modello sostenibile e annuncia che vigilerà sull'attuazione del decreto.
1: Dal 28 aprile è scattata in tutta l'Unione Europea l'obbligo del caricabatterie unico anche per i laptop. La direttiva 2022/2380 impone la porta USB-C e il supporto allo standard Power Delivery, con la possibilità di acquistare i portatili senza alimentatore incluso. L'obiettivo è ridurre rifiuti elettronici e cavi proprietari, semplificando la vita dei consumatori. Restano esclusi solo i laptop oltre i 240 watt, come alcuni modelli gaming. Una svolta che punta a meno sprechi e più sostenibilità.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: E funziona? Certo, ma non può essere l'unica soluzione, perché non hai sempre tempo, energie o semplicemente voglia di uscire ogni giorno.
1: E lì nasce il vero problema, che non è intanto trovare qualcosa da fare, ma riuscire a organizzarlo in modo veloce senza trasformarlo in un altro impegno.
0: Perché il rischio è sempre lo stesso: o improvvisi qualcosa che dura 5 minuti, oppure finisci per accendere la TV e lasciarli lì più del previsto.
1: Ed è proprio in questo spazio che l'intelligenza artificiale può diventare utile, perché ti aiuta a passare dal non so cosa fare a ok, partiamo da qui in pochi secondi.
0: Con strumenti come ChatGPT o Pinterest puoi descrivere una situazione molto concreta, ad esempio età del bambino, tempo disponibile e materiale che hai in casa, e ottenere subito una serie di attività pratiche e realizzabili.
1: Ah sì, perché la differenza è tutta lì. Non devi più cercare tra mille idee scollegate. Hai già una selezione pensata per quel preciso momento specifico.
0: E questo ti fa partire subito, senza perdere mezz'ora a preparare qualcosa che magari non funziona nemmeno.
1: E poi c'è una parte ancora più interessante, che è quella legata comunque alla creatività. Perché non si tratta solo di tenere occupati i bambini, ma di coinvolgerli davvero.
0: Ad esempio, puoi creare storie personalizzate con loro protagonisti, usando strumenti come ChatGPT o Canva, inserendo nomi, ambientazioni e piccoli dettagli della loro vita quotidiana.
1: In questo modo il gioco cambia completamente, perché non stanno più semplicemente ascoltando, ma si riconoscono nella storia e partecipano attivamente.
0: E quando succede questo, l'attenzione dura molto di più e il momento diventa ancora più piacevole per te.
1: Un altro aspetto fondamentale è la gestione del tempo, che spesso è il vero ostacolo.
0: Non è tanto trovare l'idea giusta, ma riuscire a metterla in pratica senza complicarti la giornata.
1: Ma sì, ed è qui che entrano in gioco app come YouTube Kids o Khan Academy Kids, che offrono comunque attività guidate, semplici da seguire e pensate proprio per essere avviate senza preparazioni lunghe.
0: Questo ti permette di avere una base pronta su cui puoi anche aggiungere qualcosa di tuo senza dover costruire tutto da zero.
1: E funziona molto bene anche nei momenti in cui hai poco tempo, perché comunque vuoi proporre magari qualcosa di diverso dal solito. Anzi, in alcuni casi può diventare anche uno dei momenti più tranquilli

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il leone XIV. Parlando all'emittente Salem News, il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, il quale proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump. La missione di Rubio a Roma si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la premier Meloni.
2: Si sono conclusi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso, mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera circondata dai giovani di Obiettivo 3. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare, Alex. La canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
3: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima. È l'unico indagato della nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello Marco Poggi.
2: Gli esteri, almeno 5 persone, tra cui i soccorritori, sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su 2 regioni ucraine. Nella regione centrale di Poltava, un drone russo e un attacco missilistico hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e 2 feriti. La Russia ha intanto avvertito che se l'Ucraina cercherà di attaccare le celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo il 9 maggio, le sue forze armate lanceranno un massiccio attacco missilistico contro il centro di Kiev.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus sulla nave da crociera MV Hondius, ancorata al largo delle coste di Capoverde, con a bordo alcuni casi, 2 confermati e 5 sospetti, e sulla quale si sono verificati 3 decessi. Secondo l'OMS, l'ipotesi più plausibile è che le infezioni che hanno dato origine al focolaio si siano verificate all'esterno della nave durante il viaggio in Sud America dei primi 2 deceduti e che successivamente ci sia stata una trasmissione interumana del patogeno all'interno dell'imbarcazione. Tutto questo comunque dovrà essere confermato dalle indagini in corso.
2: La cronaca sportiva: in chiusura ipotesi di danno erariale sull'Arena Santa Giulia, la struttura che ha ospitato le gare di hockey alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'indagine è stata aperta dalla Procura Regionale della Corte dei Conti della Lombardia, che ha avviato un'istruttoria per i cosiddetti extra costi coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. Questo è quanto si è appreso in merito ad un'attività della Guardia di Finanza di Milano, che sta acquisendo attraverso un ordine di esibizione documenti negli uffici del Comune di Milano.
3: Ed è tutto, a più tardi.

buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, 15 e 10 minuti, martedì 5 maggio 2026, buon martedì e per la serie benvenuto maggio, anche se non è proprio un bel benvenuto perché qui a Milano oggi piove, non smette, continua, però cercheremo di portare come sempre il sole, abbiamo una mission impossible che deve diventare possible qui a Bricon e come sempre ad accendere il sole ho bisogno dei vostri feedback al 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete mettervi in contatto, interagire con me, magari vi trovate in una località soleggiata, ditemi il nome della località e magari emanate un po' di energia positiva. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone, quella sì che sprigiona soltanto good vibes, perché trovate all'interno di questa applicazione la bellezza di quattro radio. Si parte con G. Jones, Play.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Il Metropolitan Museum of Art si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico molto vivace dal punto di vista soprattutto della sperimentazione visiva, quindi c'è questo nuovo concetto. Ricordiamo anche il tema 2020.

direttamente dal 2016 Two Love Cool Girl. E tante cool girls ieri hanno sfilato al Met Gala 2026. Accennavo prima la presenza un po' della regina, la regia del Met Gala, colei che ha curato, ha strutturato anche questa nuova edizione di questo evento dedicato alla moda. E ricordiamo il tema Fashion is Art, la moda è arte. Anna Wintour ha indossato un abito in tonalità acquamarina e nero, linee pulite, silhouette a colonna e spalle strutturate in piume. Devo dire la verità, anche le piume sono state un po'

Devo dire che è stato un evento, come sempre, molto cliccato sui social in giornata. Stanno uscendo i diversi outfit e poi c'è stata anche la presenza di Sabrina Carpenter.

Negrita con Non esistono innocenti, amico mio. 15 e 25 minuti stai ascoltando Break On, e sicuramente il nome che sta

bastone, frutto di un elaborato trucco prostetico realizzato con tecniche da cinema. Secondo quanto riporta Vogue, la scelta non è stata solo scenografica, ma perfettamente in linea con il tema,

social, parliamo di un altro tema molto sentito dalle nuove generazioni, ovvero i film che sono usciti settimana scorsa. Si sa, il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada e anche il biopic dedicato alla vita e alla carriera di Michael Jackson. E però non parliamo né del Diavolo Veste Prada né del biopic, ma parliamo di Lady Gaga, che ha a che fare con tutti e due i film, perché Lady Gaga è anche presente, vi avevo spoilerato già venerdì,

siamo tornati indietro al 2018. La voce è quella di Sam Smith insieme a Calvin Harris, Promises. Abbiamo visto Sam Smith al Met Gala indossare le piume, ma ora non parliamo di

0: adesso parliamo di Michael Jackson. Lei è una fan sfegatata, a tal punto che ha acquistato 400 capi oggetti appartenuti al re del pop. Voi direte: che se ne fa di questi 400 capi e i vari cimeli di Michael Jackson? Il suo obiettivo è quello di conservarli per le future generazioni. Tutto è iniziato nel lontano 2015, quando durante un'asta la cantante ha speso 5 milioni di dollari per 55 pezzi appartenuti a Michael, giacche di scena, guanti, oggetti usati durante le sue performance.
1: Noi, una vita come tante,

15:54 minuti, martedì 5 maggio 2026. Una sequenza musicale che si è conclusa con Alfa insieme a Manu Chao, Me gusta su, A me mi piace, colonna sonora dell'estate 2025. Stavamo parlando di Lady Gaga, della sua passione del collezionismo, in particolare dal 2015 ha iniziato questa passione, ha acquistato più di 400 capi e oggetti appartenuti a Michael Jackson. Stiamo parlando perché settimana scorsa è uscito anche il biopic dedicato proprio alla vita e alla carriera del re del pop, che sta conquistando anche la nuova generazione, non soltanto la sua generazione. Lo avete visto? 349 7225831. Aspetto i vostri messaggi. Ora c'è Sia con Chip Trees.

0: E quanto si piace Cheap Thrills sia insieme a Sean Paul, si sta quasi per concludere la prima ora di Break On. Staremo insieme fino alle 18. Samuele Sardini.
1: Caminando por las calles de Madrid, yo sé que tú no eres de aquí, porque

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il conflitto che vede Stati Uniti e Israele contro l'Iran è la sua decima settimana. La fragile tregua vacilla. Teheran ha rifiutato la proposta del presidente americano di collaborare all'operazione ribattezzata dal Tycoon Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto di Hormuz. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è un progetto morto. Secondo Trump, invece, l'operazione militare in Iran sta andando molto bene.
1: E intanto Trump è tornato ad attaccare il leone quattordicesimo. Parlando all'emittente Salem News, il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, il quale proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi del capo della Casa Bianca. La missione di Rubio a Roma si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Premier Meloni.
2: Sulla nave da crociera olandese alle prese con un focolaio di hantavirus si sono registrati 7 casi, tra cui 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una possibile trasmissione uomo a uomo tra i contatti più stretti. La nave MV Hondius, ancorata al largo delle coste di Capoverde, è in attesa di un porto dove attraccare. Intanto, dopo che l'OMS ha reso noto questa mattina che la Spagna aveva consentito l'attracco alle isole Canarie, il governo spagnolo fa sapere che non è stata ancora presa alcuna decisione.
1: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne e amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco.
2: Meta risponde alle pressioni dell'Unione Europea, che nei giorni scorsi aveva parlato di sistemi di verifica inefficaci per rimuovere da Instagram e Facebook gli utenti di età inferiore a 13 anni. Il colosso californiano ha infatti annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per identificare gli account degli under 13 e disattivarli.
1: E la Vespucci sta per dispiegare nuovamente le vele e si prepara a riattraversare l'Oceano Atlantico. Il veliero è salpato ieri dalla Spezia e sta navigando verso Genova, da dove ripartirà il 9 maggio per la campagna in Nord America, che lo porterà lungo le coste tra Stati Uniti e Canada. La nave toccherà i principali porti dei due paesi fino ad arrivare a New York il 4 luglio 2026 per la celebrazione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Dopo il successo della Tour Mondiale 2023-25, al termine della lunga sosta manutentiva durata 10 mesi, il Vespucci continuerà a portare l'Italia nel mondo.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: La voce è quella di Claudio con Cuore, apre la seconda ora di Break On. 16-8 minuti, anzi per esattezza 3-2-1 e 9 minuti. Martedì 5 maggio 2026, è proprio maggio, sì, però se adesso osservo un attimo fuori dalla finestra, quello che noto mi sembra più autunno. Quindi devo dire la verità, stamattina Milano si è svegliata un po' piovosa, un po', non lo so, è così, oggi va così.

magari anche siete in Italia ma siete al sud e magari ci sono delle temperature più elevate, temperature tipiche di questo mese, Radio Vidya Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone. Come vi ricordo, c'è l'imbarazzo della scelta, trovate 4 radio in un'unica applicazione. Poi andate a sbirciare anche i nostri contatti social, Instagram e Facebook, @Top Italia Radio, Gianni Scandal, Claudia Ciccateri, sei parte di me.

Direttamente dal 2022, Claudia Ciccateri insieme a Johnny Scandal con Sei parte di me. A breve qui a Breakon parleremo delle 10 vie dello shopping più costose d'Italia. Nel frattempo pensateci voi, date alcuni nomi al 349-7225-831. Si torna al 2017, lui è Ermal Meta con Vietato morire.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

un canone annuo di 6.555 euro al metro quadrato e poi la merceria dell'orologio 6.920. In ottava posizione invece ci dobbiamo trasferire a Firenze in via Calzaiuoli con un budget pari a 7.625. Poi settima posizione, ritorniamo a Venezia, quindi nella nostra amata Serenissima, più precisamente in Marzarieta, 2 aprile con 8.430. Ci fermiamo qui all'ottava posizione, poi proseguiamo questa classifica. Prima Charlie Puth con Attention.

scenari immobiliari, dove eravamo rimasti al settimo posto, dove troviamo la via Marzietta 2 aprile con un budget pari a 8.430. Poi ci spostiamo a Roma, dove la galleria Alberto Sordi occupa la sesta posizione con un canone annuo di 10.690 euro al metro quadrato. Quindi adesso, man mano che scendiamo, il budget aumenta, seguita da Piazza di Spagna 15.635 e da Via dei Condotti 6.060. Il podio invece tutto milanese, medaglia di bronzo per Corso Vittorio Emanuele II 16.260, d'argento per Via Monte Napoleone 21.150 e d'oro per Galleria Vittorio Emanuele II 21.860.

e si intitola proprio così, Cry Like Him, Davey. 16:36, stai ascoltando Break On in questo martedì 5 maggio 2026, ci vuole la giusta carica, appunto direi che questa canzone ce l'ha data perché

Oggi è tutto milanese, bronzo per Corso Vittorio Emanuele II, 16.260, questo è il canone annuo, d'argento per via Monte Napoleone, 21.150, e per finire a concludere questa classifica riportata dall'analisi fatta da Scenari Immobiliari c'è la Galleria Vittorio Emanuele II, 21.865. Una piccola parentesi, se andate al cinema a vedere il secondo capitolo Il Diavolo Veste Prada, vedrete proprio una panoramica con al centro Miranda Priestly camminare per la galleria Vittorio Emanuele II. Quanti spoiler vi sto dando? Andate al cinema, questo è un mio consiglio, perché secondo me è un sequel che merita. Ora c'è SZA con la sua BMF.

IMF. Spostiamoci un attimo fuori dall'Italia, perché stiamo facendo un attimo un confronto per le vie più costose, quelle dedicate alla moda e al lusso. E fuori dall'Italia, a livello mondiale, domina New Bond Street. Ci troviamo a London con un canone annuale di 20.482 euro. Quindi siamo lì però a vincere questa classifica rimane sempre il capoluogo lombardo, quindi sono sempre in testa via Monte Napoleone 21.150 e la galleria Vittorio Emanuele II 21.865. Non ce n'è. Quando parliamo di cose costose sempre qui a Milano, ok? Quindi abbiamo superato persino Londra, perché il canone è di 20.482, faccio riferimento alla via New Bond Street. Voi siete stati in una di queste vie dello shopping? 349-7225-831. Ora ci sono i Clean Bandit, la voce è quella di Demi Lovato con Solo Solo e voi non siete soli, ci sono io. I never

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione dell'Internazionale BNL d'Italia. Il grande appuntamento per l'Italia Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno di Novak Djokovic. In campo femminile luci puntate su Jasmine Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata, ma sorride solo la Roma che recupera terreno su tutti e supera il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno stravincendo lunedì sera contro la Fiorentina dopo il pari del Como con il Napoli, l'1-1 della Juventus contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia. Anche l'Atalanta ha pareggiato mentre resta in scia al 7° posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese. Proprio la Lazio si giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. E Roma-Lazio si giocherà alle 12.30 come la gara d'andata per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri che sottolineava come l'anticipo secondo lui fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio a pochi passi dallo stadio olimpico.
2: L'ATP di tennis che è in quella data lì la finale si sa da un paio d'anni. Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno è a mezzogiorno e mezza, ma 20 maggio, 17, 18 maggio il giorno è. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio. Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo.
1: E stasera torna la Champions League con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata che lascia tutto apertissimo per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia persa 1-2 con il Barcellona. I colchoneros mancano l'appuntamento finale dal 2016 quando persero ai rigori il derby contro il Real. Achille Polonara dice addio al basket. La leucemia, il coma, la forza di rialzarsi, ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Hai dimostrato con la tua carriera e soprattutto in questi ultimi anni che coraggio, determinazione, amore per la famiglia e rispetto per la vita e i suoi valori migliori non ti mancano. Sei stato il compagno di squadra che tutti avrebbero voluto avere. Questo è il saluto del presidente della Federazione Petrucci. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

dire, fare, baciare. Elettra Lamborghini insieme a Shade, 16 e 52 minuti, martedì 5 maggio 2026. Dopo aver visto la classifica delle vie più importanti, più costose d'Italia, passiamo in rassegna a vedere un altro studio, la classifica dei cibi più amati, più consumati dagli italiani. Troviamo al primo posto i superfrutti, i semi, i cereali, le spezie e superfood. Queste sono le macro categorie. Vediamo cosa c'è dentro e cosa troviamo, per esempio, nella categoria macro dei superfrutti: la mandorla, mirtillo, il cocco, mango, anacardi, avocado e acqua di cocco. E pensate, l'avocado rispetto all'anno scorso ha perso posizione a favore invece della mandorla, che avanza anche come crema spalmabile, frutta secca o biscotti o alternative vegetali ai formaggi e al latte. Quindi tutti quanti a comprare la mandorla al supermercato.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

Siamo tornati indietro al 2018 e qui a Bricon stiamo girando tra gli scaffali di un supermercato perché stiamo parlando dei cibi più amati, più consumati dagli italiani. La classifica dei superfrutti vede al vertice di questa classifica la mandorla. Poi, per quanto riguarda il reparto dei super cereali, al primo posto c'è il farro, seguito poi dall'avena, grazie anche alle bevande vegetali. Poi la quinoa, la farina di riso, il camù, la farina di mais, i germi di grano e per concludere la classifica l'olio di riso. E dal reparto super cereali passiamo poi invece al reparto semi. Al primo posto ci sono quelli di zucca, seguono poi quelli di lino, di sesamo, di chia, di canapa. Invece nel reparto superfood sono molto amati il peperoncino, il ginseng, a cui segue il burro d'arachidi, le bacche di goji, la pappa reale, il matcha, la spirulina e la tahina. Quindi abbiamo concluso questo giro tra gli scaffali del supermercato. Si sta quasi per concludere la seconda ora di Break On. Ora c'è Raise It High.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della giovane. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco.
4: Si sono svolti oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. 2000 persone all'interno, un maxi schermo sul sagrato. Presenti tra gli altri il ministro per lo sport Abodi, l'ex presidente del CONI Malagò, Bebe Vio, Alberto Tomba. All'ingresso nella chiesa un altro applauso che sembrava non volersi mai interrompere. Sull'altare l'amata in bike accanto al feretro i ragazzi disabili del suo programma sportivo. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare Alex, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
3: Una nuova escalation degli attacchi nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico minaccia il fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, mentre le parti faticano a fare progressi nei negoziati per una fine duratura della guerra. Qualsiasi azione che comprometta la sicurezza nello stretto incontrerà un forte ostacolo e una dura risposta da parte dei soldati della Repubblica Islamica dell'Iran, ha così dichiarato il capo della magistratura iraniana, aggiungendo che l'era dell'ordine imposto dall'estero nelle acque del Golfo è giunta al termine.
4: Sulla nave da crociera olandese alle prese con un focolaio di antivirus si sono registrati 7 casi, tra cui 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una possibile trasmissione uomo a uomo tra i contatti più stretti. La nave MV Ondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde, è in attesa di un porto dove attraccare.
3: La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi, detenuta in Iran da dicembre, si trova tra la vita e la morte dopo il ricovero d'urgenza lo scorso fine settimana in ospedale. E quanto riferito dalla sua avvocata durante un punto stampa presso il comitato di sostegno di Mohammadi a Parigi: non abbiamo mai temuto così tanto per la vita di Narges, in ogni momento rischia di lasciarci, ha così avvertito la legale.
4: È la settimana della verità nella volata per le candidature in FIGC. Giovanni Malagò, in corsa per la presidenza della Federcalcio, scioglierà le ultime riserve in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno. Sta circolando l'ipotesi di una sua ineleggibilità. Essendo stato Malagò presidente CONI fino a giugno dell'anno scorso, dovrebbe attendere un po' di tempo prima di candidarsi per una posizione in una controllata del CONI stesso, come è la Federcalcio.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

Icona 17-8 minuti. Il bello che improvvisamente è venuto buio, quindi è arrivato il buio, sembrano le 20 di sera piuttosto che le 17-8 minuti. Martedì 5 maggio 2026, raccontatemi un po' come sta proseguendo questo martedì al 349 7225 831. Devo dire la verità, durante la

Coppa qui a Milano e poi abbiamo girato anche tra gli scaffali dei supermercati perché abbiamo visto quali sono i cibi più amati, più consumati dagli italiani. Vi ricordo anche di scaricare in questo momento in real time la nostra applicazione Radio VDA Network per portarci ovunque voi siate, dove siete. Voi accendete l'applicazione e ora ci sono

poco parleremo di una campagna promozionale che è un po' sulla bocca di tutti, e in particolare sulla bocca di tutti in varie lingue, in differenti lingue, e vede al centro Checco Zalone. Quindi rimanete lì, perché se avete visto qualcosa dei cartelloni capirete benissimo cosa intende fare il nostro Checco. Ora Michael Bublé.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Flavia con Can You Read My Mind. 17:20 minuti, stai ascoltando Break On e adesso andiamo per le vie del centro di New York, Londra, Madrid, ma anche qui a Milano. Se state passeggiando per queste vie, vi magari se alzate lo sguardo potete notare dei cartelloni, dei manifesti con al centro Checco Zalone. Non si tratta della solita pubblicità, quella tradizionale, ma si tratta

un mix di lingue che ricorda da vicino il personaggio interpretato da Zalone. In realtà questa trovata non è rivolta ai fan stranieri, ma all'italiana all'estero, come spiega la captions

Bisogna disannunciarla così questa canzone. Chissà se i cartelloni, i manifesti sono giunti fino a L'Avana. Chissà, magari Camila Cabello insieme a Yang Tung sapranno un po' di più. Non so se avete visto, ma comunque stanno diventando

dire. Buon cammino, un film uscito nelle sale cinematografiche il giorno 25 dicembre 2025 ha incassato oltre 5.6 milioni di euro, battendo il record di Natale a New York e totalizzando 76.5 milioni di euro con 9.5 milioni di biglietti venduti. Devo dire che questo film ha fatto un buon cammino e continua a farlo tra le vie di ogni città. Ora ci sono Nice Skin, Ercomi, Ernia Bress con Good Girl.

amante? Forse sì, forse no, questo che si stanno domandando gli utenti. Molti hanno detto perché non c'era Harry Styles, non l'ha lasciata libera. Alcuni dicono perché è impegnato a preparare il tour Together Together. Sarà così, non sarà così, ma i fan continuano

0: i Sunny People, e secondo alcune indiscrezioni raccolte da Page X attraverso una fonte vicina alla famiglia, Harry Styles e Zoe Kravitz sarebbero pronti a sposarsi. I due sembrerebbero pronti a giurarsi amore eterno con ben due cerimonie diverse.
1: Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour. Mike

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

è Simons, Catch and Release nella versione di Depender Remix. 17:49 minuti, stai ascoltando Break On in questo martedì 5 maggio 2026. E dopo alcuni indizi, alcuni cartelloni sparsi per la città, ve lo giuro, non riparlo di Checco Zalone, ma parliamo di loro. I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato l'uscita del loro nuovo singolo. E però c'è comunque una somiglianza con i cartelloni di Checco Zalone, perché anche loro hanno utilizzato tre lingue: sorry, scusa, lo sento. Quindi c'è un'affinità. Questo è il titolo, sarà

Infatti, una storia vestita di mistero e urbex, passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi e che consiste nell'esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche. La nostra intenzione è di vivere l'estate con delle atmosfere diverse rispetto al solito, perché l'estate non sono soltanto ombrelloni, mare, drink

aspetto tante good vibes in 2 ore e mezza di concerto. Poi ha pubblicato questi Instagram stories in cui

0: continua a far successo, ormai impegnata nella seconda parte del suo tour, e continua a regalarci le sue hit che sono entrate ormai a far parte della storia e della nostra storia musicale, e perché poi ogni tanto regala anche dei pezzi, delle cover. Continua così, anche lui regala delle forti emozioni ai suoi concerti, e Alfa con Il Filo Rosso.
1: Dimmi perché

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando gli attacchi missilistici e dei droni provenienti dall'Iran. Tensione intanto a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran invece smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi.
1: Russia e Ucraina hanno dichiarato unilateralmente due cessate il fuoco temporanei. Il cessate il fuoco del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella seconda guerra mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi. Intanto almeno 5 persone, tra cui alcuni soccorritori, sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su due regioni ucraine.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus sulla nave da crociera MV Hondius ancorata al largo delle coste di Capoverde, con a bordo alcuni casi, 2 confermati e 5 sospetti, e sulla quale si sono verificati 3 decessi. Secondo l'OMS, l'ipotesi più plausibile è che le infezioni che hanno dato origine al focolaio si siano verificate all'esterno della nave durante il viaggio in Sud America dei primi 2 deceduti e che successivamente ci sia stata una trasmissione interumana del patogeno. Tutto questo comunque dovrà essere confermato dalle indagini in corso. Non è ancora chiaro intanto dove verrà fatta approdare la nave con circa 150 persone a bordo.
1: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne e amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco.
2: Svolta nelle procedure di sfratto in Italia, il governo ha approvato insieme al piano casa il disegno di legge sgomberi, che punta ad accelerare i tempi per liberare gli immobili, soprattutto nei casi di affitti non pagati. Focus della riforma è l'introduzione dell'ingiunzione di rilascio per finita locazione, un nuovo strumento che consente al proprietario di rivolgersi al giudice anche prima della scadenza del contratto. Il provvedimento diventa operativo subito, senza alcuna dilazione.
1: Il calcio: Roma-Lazio si giocherà alle 12:30 per questioni di sicurezza. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni, su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, che sottolineava come l'anticipo, secondo lui, fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma, in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a pochi passi dallo stadio olimpico. Chi in Lega ha fatto il calendario e previsto il derby alla penultima giornata dovrebbe dimettersi, ha detto Sarri. La richiesta di evitare un derby di Roma non solo serale ma anche pomeridiano è però arrivata direttamente dal Viminale per tutelare l'ordine pubblico. Il tennis dunque non c'entra.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo il nostro appuntamento con Ultimo, che ci regala questa insensata voglia di te. Il cantautore romano è tornato con un pezzo che racconta l'impossibilità di smettere di amare qualcuno anche quando la ragione spingerebbe a farlo. Un pezzo intimo e diretto, in perfetta continuità con la sua cifra poetica. E passiamo alla star della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Shape of a Woman, è il nuovo inedito di Lady Gaga che, senza fare spoiler, trova un posto d'onore nel film. Un'ode alle forme delle donne che si sviluppa su una struttura lirica che richiama immagini di desiderio ricorrente e percezioni distorte dell'esperienza amorosa con un linguaggio fortemente simbolico e visivo. E passiamo ai Nu Genea, il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, tornati con un progetto nato da viaggi, incontri e contaminazioni sonore funk e boogie raccolte in giro per il mondo. Il loro nuovo album, composto da 10 tracce, si intitola People of the Moon e riscrive ancora una volta la geografia musicale dei Nu Genea, tra arabo, portoghese, dialetto e ritmi globali, trasformando la pista da ballo in un luogo di incontro universale. Si chiama invece Bring Your Love, il nuovo singolo di Madonna che la vede duettare con Sabrina Carpenter. Per Madonna questa scelta rappresenta la conferma di una visione a lungo termine, la capacità di individuare il cavallo più veloce del momento per restare costantemente sulla cresta dell'onda e conquistare la Gen Z. Un vero e proprio passaggio di testimone in cui la provocazione e il talento si fondono in un pezzo dance che promette di diventare uno dei tormentoni dell'estate. Occupiamoci ora di Gaia, Bossa Nostra è il titolo del suo nuovo singolo, attraverso il quale Gaia porta avanti il suo rapporto con le sonorità brasiliane. Una scrittura più immediata e un suono pensato per aprire una nuova fase in un territorio che fa già parte ovviamente del suo DNA. Bossa Nostra è un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano, restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. E lasciamo Gaia per Laura Pergolizzi, che tutti noi conosciamo come LP. Shelly è il titolo della sua nuova canzone, che arriva a 3 anni di distanza dall'album pubblicato nel 2023, ovvero Love Lines. La 45enne cantautrice americana di origini italiane torna sulla scena con la prima anticipazione della sua nuova era discografica. Shelly è un pezzo scritto interamente da LP, che lo ha presentato in anteprima live a Città del Messico a metà aprile. Nuova musica anche per Francesca Michelin, che è tornata con Una donna non può. Questo è il titolo di una canzone attraverso la quale, tra suggestioni anni 80 e influenze pop contemporanee, la Michelin affronta con lucidità un tema ancora profondamente radicato nella nostra società, raccontando di una figura femminile che rifiuta modelli imposti e segue un'energia positiva, autentica e libera, anche quando risulta scomoda. E voliamo subito in Svezia, dove ad attenderci c'è la cantautrice svedese Zara Larsson, che ha pubblicato una nuova edizione di Midnight Sun intitolata Midnight Sun Girl Trip, il suo ultimo album che riunisce un cast interamente al femminile per rielaborare ogni singola canzone dell'album originale. Tra le artiste che hanno partecipato al progetto figura anche Shakira nel nuovo singolo che si chiama Euro Summer. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno dei Maroon 5. La super band capitanata da Adam Levine ha pubblicato il nuovo singolo Heroin, che cattura l'intensità del desiderio e di un amore totalizzante, raccontando una relazione in cui uno dei due amanti vede l'altro come un'ancora di salvezza, quasi una dipendenza emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Adam Levine: dobbiamo perdonare gli uomini, maturiamo più lentamente.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Fox. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Lavori in vista sul ponte di Pont-Suaz tra Aosta e Charvenceaux. Per permettere lo spostamento della condotta del metano e l'avvio del cantiere di manutenzione, da lunedì 4 a sabato 30 maggio la viabilità sulla regionale 18 cambierà. Senso unico alternato di notte e la domenica, mentre da lunedì al sabato flussi invertiti tra mattina e pomeriggio per favorire i pendolari. Garantito sempre il passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni. L'intervento prepara il successivo cantiere strutturale sul ponte.
2: Il 30 aprile è stata presentata in Regione EXE 2026 l'esercitazione annuale di protezione civile dedicata ai giovani. Dal 12 al 18 maggio Aosta ospiterà attività, simulazioni e momenti formativi che coinvolgeranno studenti, volontari e i gruppi giovanili di protezione civile, vigili del fuoco e Croce Rossa. Il presidente Testolini e i vertici del sistema hanno illustrato obiettivi e programma di una settimana pensata per far crescere competenze e cultura della sicurezza.
1: Sono stati consegnati il 21 aprile gli attestati del corso per manutentore del verde, al termine delle 180 ore di formazione teorica e pratica previste dalla normativa. Il percorso, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e organizzato dal CNOS con la Regione, abilita a operare professionalmente nella gestione del verde pubblico e privato.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Il re è tornato. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
4: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
3: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: 19 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano è finito in manette a Corleone il nipote di Totò Riina, il celebre boss di Cosa Nostra che nel paese dell'entroterra siciliano aveva la sua roccaforte. Su ordine del GIP di Palermo, il 60enne Mario Grizzaffi è stato condotto in carcere insieme ad altre due persone, il 54enne Mario Gennaro e il 63enne Pietro Maniscalco. Secondo la procura distrettuale antimafia, infatti, il parente del capo dei capi avrebbe ereditato il ruolo di capo mandamento a Corleone dallo zio e dal suo fedelissimo Bernardo Provenzano. Altri tre indagati rimangono invece a piede libero dopo che il GIP ha rifiutato la richiesta di misure cautelari.
2: Mentre Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, Paola e Stefania Cappa, le due cugine di Chiara, sono state sentite oggi nella caserma dei Carabinieri di Milano come testimoni nel nuovo filone di indagine sulla delitto di Garlasco. La difesa di Sempio ha invece conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica.
3: Si sono svolti oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. 2000 persone all'interno, un maxi schermo sul sagrato. Presenti tra gli altri il ministro dello Sport Abodi, l'ex presidente del CONI Malagò Beppe Vio, Alberto Tomba. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare Alex, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 è dedicata al pilota e campione paralimpico.
2: Il presidente americano Donald Trump ha attaccato di nuovo Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. A stretto giro è arrivata la risposta del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare la pace. Interviene anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Gli attacchi di Trump non sono condivisibili, ribadisco il sostegno a ogni azione e parola del pontefice. Intanto il segretario alla guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth ha affermato che il cessate il fuoco con l'Iran sta tenendo nonostante gli attacchi di Teheran alle navi nello stretto di Hormuz.
3: Sono circa 150 le persone a bordo della nave da crociera MV Ondius isolate al largo di Capoverde dopo un sospetto focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia. Un gruppo di epidemiologi ha ispezionato la nave per valutare la situazione. È quanto segnala il Ministero spagnolo della Sanità dopo la riunione avuta con l'Organizzazione Mondiale della Salute.
2: La musica in chiusura. Dopo le prime indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, i Rolling Stones ufficializzano l'uscita del loro nuovo album in studio. Il 10 luglio sarà pubblicato in tutto il mondo Foreign Tongues, una raccolta di 14 brani che arriva a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, il disco vincitore di un Grammy Award che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un successo enorme.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: fare.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli internazionali BNL d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa inevitabile per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Jasmina Paolini e non solo. Prime soddisfazioni azzurre in arrivo dalle qualificazioni. La wild card azzurra Noemi Basiletti c'entra l'accesso al main draw del WTA 1000. La numero 427 della classifica mondiale nella secondo turno piega dopo 2 ore e 40 minuti l'Ucraina Daria Snur, numero 18 del seeding cadetto e numero 95 del mondo. A completare l'opera è stata Federica Urgesi che ha eliminato la slovena Veronika Erjavec. Lucia Bronzetti esce invece al primo turno degli internazionali, battuta dalla statunitense Kessler. Il calcio, Roma-Lazio si giocherà alle 12.30 per questioni di sicurezza. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni, su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, che sottolineava come l'anticipo, secondo lui, fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma, in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, a pochi passi dallo Stadio Olimpico. Chi in Lega ha fatto il calendario e previsto il derby alla penultima giornata dovrebbe dimettersi, ha detto Sarri. La richiesta di evitare un derby di Roma non solo serale ma anche pomeridiano è però arrivata direttamente dal Viminale per tutelare l'ordine pubblico. Il tennis dunque non c'entra. 2000 nella Basilica di Padova, l'omaggio di tanti campioni tra cui Bebevio e Alberto Tomba e l'amore della famiglia per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa. Auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, le parole commosse del figlio Niccolò. La moglie ha ringraziato i presenti, siete stati immensi. Achille Polonara dice addio al basket, la leucemia, il coma, la forza di rialzarsi, ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Dopo l'annuncio che ha spiazzato un po' tutti, Polonara ha spiegato a Sky Sport i motivi della sua decisione, non escludendo un futuro da allenatore. Sentiamo.
1: È stata una mia decisione, forse anche un po' costretta, perché non mi sentivo più quello di prima e non sarei più tornato quello di prima, quindi comunque ho voluto lasciare il basket in modo che i tifosi e le persone comunque mi ricordano per quello che ero e non per quello magari che sarei stato.
0: E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

le 20 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Il re è tornato. Be careful what you do. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
2: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
0: Super Trailers.
3: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, che resta confermata per giovedì malgrado le tensioni. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, questo l'affondo del presidente americano in un'intervista. Immediata la replica del segretario di Stato americano Parolin: può piacere o no, ma il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Caso Open Arms, la vicenda giudiziaria con il deposito delle motivazioni adesso definitivamente conclusa, e così si sgonfia anche il caso politico e l'attenzione verso una vicenda che aveva portato Salvini prima a processo e poi assolto con la sentenza dello scorso 17 dicembre. Il leader leghista all'epoca dei fatti era l'inquilino del Viminale. Secondo i giudici non ha compiuto il reato di sequestro di persona di 147 migranti a bordo della nave, perché l'imbarcazione, che batteva bandiera spagnola, aveva ricevuto la disponibilità di un porto sicuro, quindi poteva scegliere dove andare. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, domani non risponderà alle domande dei PM. La strategia della difesa punta ad una consulenza personologica affidata ad uno psicoterapeuta da redigere prima dell'interrogatorio del 38enne. Hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti le gemelle Stefani e Paola Cappa, cugine di Chiara. Domani sarà sentito il fratello della vittima, Marco Poggi. Gli atti sono preliminari alla chiusura delle indagini su Sempio e una possibile richiesta di rinvio a giudizio. Arriverà di certo anche un'istanza di revisione del processo da parte della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. A pochi giorni dall'inaugurazione della Biennale delle Polemiche e nel giorno della preapertura del contestato padiglione russo, l'Unione Europea torna ad attaccare l'esposizione veneziana. Non sia una vetrina per Mosca, ammonisce la vicepresidente della Commissione Europea, Virkkunen. Bruxelles ha inviato una lettera al governo sottolineando che se la violazione delle sanzioni sarà confermata è a rischio il finanziamento di 2 milioni, ma dalla Biennale ribadiscono che hanno rispettato tutte le norme e fornito informazioni anche agli ispettori del Ministero. E con questo è tutto, a più tardi.

la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Israele è pronto a dispiegare l'intera forza aerea contro l'Iran se necessario. Il monito è arrivato dal nuovo capo dell'aeronautica israeliana. Sulla stessa linea il capo di Stato Maggiore, che ha dichiarato: Israele rimane in massima allerta su tutti i fronti e l'esercito è pronto a rispondere con la forza a qualsiasi tentativo di colpirlo. Intanto proseguono gli attacchi dell'Iran con missili e droni sugli Emirati Arabi. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi afferma che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando gli attacchi missilistici e dei droni provenienti dall'Iran. È salito ad almeno 12 persone uccise il bilancio di un attacco russo avvenuto sulla città di Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Lo ha reso noto il governatore regionale. È di 5 morti e altrettanti feriti invece il bilancio dell'odierno raid russo nell'est dell'Ucraina. Lo ha annunciato su ex il presidente Zelensky. Ora in Italia, era scomparso più di 6 anni fa, nessuna traccia fino al ritrovamento di resti umani oltre un anno fa sui monti della provincia di Lecco. Ora è arrivata la certezza: quelle ossa, trovate il 31 marzo del 2025 in un casolare di Presallo a Vendrogno Lecco sopra Bellano, sono di Osvaldo Lanfredini, classe 1969, camminatore appassionato di montagna. Dal 20 gennaio del 2020 di lui non si sapeva più nulla, era scomparso poco prima dell'inizio dell'emergenza Covid. Peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore in diverse regioni del paese, attese precipitazioni diffuse e temporali forti con possibili grandinate, intensa attività elettrica e raffiche di vento. Il servizio meteorologico dell'aeronautica militare ha pubblicato un nuovo avviso per fenomeni intensi. Si prevedono fino alla serata del 6 maggio precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco sul centro-nord in 7 giorni, con particolare riferimento alle rispettive aree alpine, prealpine e appenniniche. Per il momento è tutto, a più tardi.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Il segretario di Stato americano Rubio, in conferenza stampa alla Casa Bianca sull'operazione Project Freedom per liberare lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che non si tratta di un'operazione offensiva ma difensiva. Lo stesso ha precisato: ciò che significa è semplice, non si spara a meno che ci attacchino per primi. Poi, in merito all'incontro con il Papa, ha affermato che era programmato da tempo e non riparatorio dopo le polemiche con il presidente americano Trump. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Rubio. Il ministero degli esteri di Mosca parla di conversazione costruttiva. I due capi delle diplomazie si sono confrontati sulla situazione attuale degli affari internazionali e sulle relazioni russo-americane e hanno discusso anche un calendario di contatti bilaterali, riferisce Mosca. Sono circa 150 le persone a bordo della nave da crociera MV Hondius isolate a largo di Capo Verde dopo un sospetto focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia. Un gruppo di epidemiologi ha ispezionato la nave per valutare la situazione. È quanto segnala il Ministero spagnolo della Sanità dopo la riunione avuta con l'OMS. Peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore in diverse regioni del paese, attese precipitazioni diffuse e temporali forti con possibili grandinate, intensa attività elettrica e raffiche di vento. Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ha pubblicato un nuovo avviso per fenomeni intensi. Si prevedono fino alla sera del 6 maggio precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco sul centro-nord in 7 regioni, con particolare riferimento alle rispettive aree alpine, prealpine e appenniniche. Sulle montagne francesi c'è un cane che si chiama Lazar ed è uno spaniel nano continentale che, secondo i documenti ufficiali, sarebbe nato il 4 dicembre del 1995. Se confermato, significherebbe che Lazar ha superato i 30 anni, un traguardo quasi impensabile per la sua specie. Per questo motivo la principale organizzazione francese per la protezione degli animali ha deciso di contattare il Guinness World Records per verificare quella che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia dei primati. Con questo è tutto, a più tardi.

per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio, e quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti

mia e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: è l'una in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Music Box. Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta